strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
1: Noi due siamo bravi,

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS.

città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti.

città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: e il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
1: Dedicating the song to Let Belly.

0: perfetta.
1: Divina.
0: Ma quanto sei golosa.
1: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
0: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
1: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
0: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
1: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
0: Pasticceria Ceolin.
1: L'adoro.
0: È lo sport del momento, è il padel.
2: Claudia Piscina e Fitness
0: ha realizzato due campi dedicati al padel.
2: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
3: Claudia Lab.
4: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
2: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: 041 49 65 905.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
7: L'associazione Musica Chioggia presenta
5: Scuola di Musica.
7: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
5: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
7: violino, saxofono,
5: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
7: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
5: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
7: Associazione Musica Chioggia.
5: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia. Radio BCS.
8: Radio BCS.
5: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
9: Tic, tic.
10: Scarica l'app di Radio BCS.
11: Potrai ascoltare Radio BCS
10: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.

0: connessione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: La Sagra di Valli di Chioggia 2026. Dal 28 maggio al 2 giugno e dal 4 all'8 giugno. Tutte le sere stand gastronomici con specialità ai ferri come fiorentine, galletti, costine e tanto altro. Un fantastico parco giochi con gonfiabili per bambini, pesca di beneficenza e ballo con entrata libera su pista coperta. Venerdì 29, rame e trabuio con il meglio della musica 80-90 e non solo. Sabato 30, serata danzante con Urban Country. Domenica 31, noi con voi. Poo Tribute Band. La Sagra di Valli di Chioggia, presso la parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria. Una festa per stare insieme.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva.

0: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
1: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
2: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi,
0: i migliori caffè da tutto il mondo macinati al momento.
1: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
0: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
3: Bagni Lungomare.
4: Dimmi quando tu verrai.
5: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
3: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
0: Ci trovi tanto divertimento.
5: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
3: Passa a trovarci.
0: Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
6: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
0: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
7: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile e all'avanguardia, specializzata Audi
0: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
7: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
8: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
9: Piazza Grande, grande intorno.
10: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Radio BTS. Simply the best. Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion. Via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best. 30 anni di successi. Simply the best 2000. One more time. 1, 2, 3. 2K Hits.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli. Il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: Sorry, what is Baccaro?
3: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
2: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?
3: È il Cicchetto.

0: elettrici chettimisti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger e i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Baccaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Baccaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
0: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
0: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
0: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
5: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
6: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
5: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
6: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
5: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
6: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
5: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
6: E le golose coppe gelato.
5: Hush Caffè, lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: Telefono 041 55 40 660.
5: Hush Caffè.
6: Hush Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
7: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
0: Scarica l'app di Radio BCS.
8: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
7: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci

0: fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Centro Veneto Energie.
1: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
0: Adesso vicino a te.
1: Venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
0: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Tomato by Clodia, il

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 70 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
5: Amore, non siamo a teatro.
4: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
5: Tesoro, non sei a teatro.
6: Ah no? E dove siamo?
7: In qualche paradiso.
5: Ma siamo da Ceolin.
6: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
5: Pasticceria Ceolin.
4: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
8: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
9: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
5: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
10: L'adoro. Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
11: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
10: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
11: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
10: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi, tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
12: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
13: Mia nonna.
12: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
13: Mia nonna.
12: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
13: Facile! Ferramenta Sassariolo.
12: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
13: Ferramenta Sassariolo, via San Marco. Marco a Sottomarina.
14: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
15: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
14: Scopri di più su somit.it.
15: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
14: Affidati a noi. Rooftop,
16: rooftop,
14: rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
17: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
14: Abbinali con

0: 041 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Una città chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Reiko Noel is my husband. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: Eccomi qua, buongiorno. Buon sabato, sabato 30 maggio. Oddio, mi sta arrivando uno starnuto. Può succedere anche in queste stagioni, anche quando fa così caldo, anche perché c'è un po' un misto tra questi sbalzi di temperature che comunque provocano qualche problema nei nostri fisici, e poi un po' di allergia che ce l'ho, no, è passato, mi sembrava stesse arrivando. Allora, posso continuare a darvi il mio buongiorno? Ben ritrovati, ben ritrovate all'ascolto di Radio BCS da sotto Marina Lido. Ecco, vi giunga intanto il mio saluto, cari amici e care amiche, ovunque vi troviate e ovunque siate in questo momento. C'è Radio BCS comunque a farvi sempre buona compagnia anche questo sabato, e come tutti gli altri giorni della settimana si comincia con l'oroscopo che vi leggerò fra poco, e poi si continua con tanta bella musica, ovviamente tante belle canzoni, e tra una canzone e un'altra diamo anche un'occhiata a quelle che sono le notizie del giorno velocemente per aggiornarci. 9:10 circa, cronaca locale. E poi, essendo sabato, c'è sì riservato per due dalle 9 alle 10 circa. Dalle 10 in poi c'è anche VIP. Buon ascolto dei nostri programmi, state con noi. Sta arrivando un po' di gente, eh? Ho visto un po' di movimento in entrata a Chioggia. Lì alla Madonna della Navicella, dove c'è appunto l'entrata che introduce in via Mediterraneo, qui a Sottomarina. E c'era un bel po' di traffico, sì, con questa bella giornata. Poi tra l'altro le temperature si stanno anche alzando, si sta bene al mare, c'è poco da fare. Allora, beati chi questo sabato potrà rilassarsi, divertirsi se vorrà, insomma fare le cose che vuole. Buon lavoro naturalmente a chi sta lavorando in questo momento, ma lavorerà anche fino a stasera. C'è comunque sempre Radio BCS a farvi buona compagnia, eh? Allora, ci ascoltiamo una canzone di qualche anno fa, è stato un bel successo estivo, di Takagi e Ketra, si chiama Jumbo. Subito dopo vi leggo l'oroscopo. A proposito, se volete mettervi in contatto con noi telefonicamente, i nostri numeri sono sempre a vostra disposizione, eh? 041 40 00 46 il fisso, e 338 266 2777 invece per i vostri messaggi. A tra poco allora con l'oroscopo.

0: L'oroscopo di Radio BCS.
1: L'oroscopo di oggi, sabato 30 maggio. Auguri ai festeggiati del giorno, a coloro che compiono gli anni, tra cui anche mio marito oggi compie gli anni, ma glieli faccio poi privatamente. Gli auguri a voi invece attraverso Radio BCS. Tanti auguri, buon compleanno. Tanti auguri a chi si chiama Ferdinando, San Ferdinando oggi, buon onomastico. Auguri a chiunque festeggi qualche bella ricorrenza questo 30 di maggio. E adesso sentiamo che predicono le stelle. Ariete, la mattinata risentirà di una latente pesantezza interiore, ma il passaggio della luna in un segno di fuoco, vostro alleato, a mezzogiorno, accenderà una potente spinta all'azione. Vabbè, dopo un inizio un po' tiepidino, vi scalderete. Toro, vi lasciate finalmente alle spalle le fitte tensioni relazionali dei giorni scorsi. Dedicate questo sabato pomeriggio soprattutto ad un'attività rilassante, se potete, lasciando che i pensieri pesanti si dissolvano da soli. Gemelli, con il sole nel vostro segno vivrete un momento di grande centralità, ma l'ingresso della luna in opposizione a mezzogiorno induce a scontri verbali, quindi attenzione, voi cercate di mantenere sempre lucidità e calma. Cancro, dalla viscerale intensità emotiva dei giorni scorsi vi spostate verso una dimensione decisamente più legata alla cura di voi stessi. Razionalizzate le vostre energie ed ascoltate i messaggi del vostro corpo. Leone, il weekend decolla ufficialmente a metà giornata, quando la luna entrerà nel vostro elemento. Il fuoco e il vostro elemento, che è il fuoco, appunto, e spazzerà via ogni residuo di stanchezza o nervosismo accumulato durante questa settimana. Vergine, oggi potreste avvertire una leggera stanchezza psicologica. Passate la serata tra le mura domestiche, preferendo il calore di pochi affetti fidati al caos degli eventi mondani. Insomma, vi consigliano di starvene tranquilli stasera, Bilancia, la seconda parte di questo sabato si farà eccezionalmente brillante e comunicativa, grazie al nuovo transito della luna, che stimolerà la vostra curiosità e la vostra voglia di interazione. Scorpione, la luna saluta il vostro cielo a mezzogiorno, lasciandovi in dote una profonda chiarezza emotiva e spostando il vostro obiettivo sul piano dei piaceri tangibili e del valore personale. Sagittario, la mattinata scorrerà in sordina, ma l'ingresso trionfale della luna nel vostro spazio zodiacale a metà giornata, appunto, vi investirà di una straordinaria scarica di vitalità, carisma e ottimismo. Capricorno, il cielo del fine settimana vi chiederà di scaldare le marce e di cercare momenti di isolamento rigenerante per ricaricare le vostre riserve energetiche. Acquario, il clima emotivo si alleggerisce notevolmente a partire dal primo pomeriggio. Vi sentirete finalmente compresi e in sintonia con l'ambiente. Organizzate un'uscita rilassante, Pesci, il passaggio della luna nel punto più alto del vostro cielo a metà giornata accenderà i riflettori sulle vostre responsabilità. Voi affrontate gli impegni di questo sabato con calma filosofica, mi raccomando. E auguri, auguri a tutti.

0: De Bausa con Magnetic. Cari amici e amiche, ci risentiamo tra pochi minuti e ci aggiorneremo insieme sulle notizie dell'ultima ora.
1: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
2: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
1: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
3: Bagni Lungomare.
4: Dimmi quando tu verrai.
5: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
3: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
5: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
3: Passa a trovarci e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
6: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
3: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
7: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
8: Hotel Real.
9: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
7: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
9: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
8: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, sottomarina.
7: Informati 041 49 26 21.
8: Hotel Real.
9: La magia di un evento nello scenario perfetto.
10: Dici tutto ciò che sai su BL Auto by Campello Motors. Dove si trova?
11: A Monselice in via Piave.
10: Concessionario ufficiale
11: e Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, SVM.
10: Cosa puoi trovare?
11: Auto e veicoli commerciali nuovi, usati e chilometri zero.
10: Punti forti.
11: Il parco auto più fornito del territorio. Passione, competenza e accoglienza. Forza, affidabilità e servizio Campello Motors.
10: Chi vince su tutti?
11: BL Auto by Campello Motors.
12: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
13: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
12: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
13: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
14: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
13: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
14: Affidati ad un unico interlocutore.
13: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.

0: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzolla di Adria
1: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
0: violino, saxofono,
1: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
0: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
1: Per iscrizioni e informazioni 327 3324 469.
0: Associazione Musica Chioggia,
1: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
2: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
3: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
2: Gabbiano 2, I love you. Anna mai corre.
4: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Mr. Rain, ma che ci importa del lunedì nero? Siamo sabato oggi. Buon sabato ancora a tutti e tutte voi. Tra poco ascolteremo due bei successi degli anni 90, in Simply the Best ovviamente. Un'occhiata prima a quelle che sono le notizie che troviamo in prima pagina, questo sabato 30 maggio 2026. Allora, attenzione. Blocco del Brennero per una protesta ambientalista. Questo sta succedendo praticamente sul versante austriaco. Si rischia il caos, però, questo ci viene detto. Il valico rimarrà chiuso fino alle 20. La 22, l'autostrada 22, consiglia di limitare al minimo indispensabile gli spostamenti, perché sennò veramente succederà il caos. Ci terremo aggiornati, insomma, man mano che continuerà questa giornata, vedendo cosa succederà. Parliamo dell'Iran. Allora, nessuna decisione dalla Casa Bianca, ma il segretario di Stato statunitense, il segretario della difesa, dice che sono capaci di riprendere la guerra. Comunque Trump, secondo i media, accetterà solo se rispetterà le linee rosse. Queste le ultime, insomma, da quel fronte. Intanto da Israele diversi proiettili lanciati dal Libano sul nord del paese. Passiamo alle notizie dall'Italia. Prende 4 all'interrogazione, un 11enne tenta di accoltellare il professore, ma pensate poi. È successo in un istituto di San Vito Lo Capo. E poi non solo, ma riprendono anche tutto con il cellulare, tra le altre cose. E sui docenti picchiati a Parma, ricordate, qualche giorno fa, indagati e perquisiti 3 studenti, devono rispondere di violenza e minaccia. Insomma, questa è la situazione, ma c'è anche un SOS giovani e violenza, ovviamente già da un po', perché i numeri sono continuamente in aumento. Un adolescente su 3 ha pensato di uscire con un coltello in tasca. Allora, qualcuno ci ha pensato, qualcuno invece lo fa sul serio, ed escono appunto sempre con questi coltelli. Mamma mia, un grave fatto a Pordenone, uccide il padre della compagna al culmine di una lite. L'aggressore è in gravi condizioni e purtroppo ancora tanti episodi di violenza. Vedete quello che succede quando si passa la violenza, poi non è più finita. E andiamo avanti, vediamo cos'altro c'è in primo piano questa mattina. C'è stato uno scontro tra scuolabus e auto a Mazara del Vallo. 19 i feriti, 2 sarebbero anche piuttosto gravi, tra le altre cose. Il conducente della vettura con cui si è scontrato questo scuolabus era senza patente, poi pensate, cose incredibili, cose veramente allucinanti che succedono anche per le nostre strade. Ci fermiamo qui, tra poco c'è la cronaca locale, ovviamente, adesso queste due belle canzoni che ci arrivano dagli anni 90.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best 90.

0: Beatles, Knock on Heaven Door. Prima abbiamo ascoltato Nessun rimpianto degli 883. È il tutto, grazie Roberto Gomme. Rapidità, professionalità, tutta la sicurezza che cercate su strada. Siete a posto con il cambio gomme, eh? Avete controllato tutto. Dovete anche sapere che ci sono tante belle promozioni, controlli completi, manutenzione ed offerte su tagliandi e cariche dell'aria condizionata. Roberto Gomme allora vi aspetta presso la carrozzeria Biasion in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia. E Simply the Best torna tra circa un'ora.
1: La Sagra di Valli di Chioggia 2026, dal 28 maggio al 2 giugno e dal 4 all'8 giugno. Tutte le sere stand gastronomici con specialità ai ferri come fiorentine, galletti, costine e tanto altro. Un fantastico parco giochi con gonfiabili per bambini, pesca di beneficenza e ballo con entrata libera su pista coperta. Venerdì 29, rame e trabuio con il meglio della musica 80-90 e non solo. Sabato 30, serata danzante con Urban Country. Domenica 31, noi con voi, Pooh Tribute Band. La Sagra di Valli di Chioggia, presso la parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria. Una festa per stare insieme.
2: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
2: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708, Chioggia. Prenota 041 63 94 026. Aidoji.
3: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
1: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
4: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
1: Scegli Sottomarina

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
3: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
2: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
3: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
2: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
3: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
4: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
5: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
4: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
6: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

0: Territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
1: Radio BCS.
2: Radio BCS.
1: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
3: Scarica l'app di Radio BCS.
4: Potrai ascoltare Radio BCS
3: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
1: Radio BCS.
2: Radio BCS.

0: Runway. Lady Gaga insieme a Doici con Runway. Ed ora la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di BCS.
0: Le notizie dalla città, le notizie di questo sabato 30 maggio 2026. I pescherecci si fermano, lunedì si farà sciopero. I pescatori hanno deciso, quindi lunedì pescherecci si fermano, rimarranno ormeggiati alle banchine per dare un segnale forte al governo, in attesa di poter ricevere quanto era stato promesso per ovviare a questo momento di crisi dovuto principalmente al caro gasolio. Ieri pomeriggio una cinquantina di pescatori della marineria Chioggiotta si sono ritrovati nella sala riunioni del mercato ittico per prendere una decisione in merito, e alla fine si è deciso per lo sciopero. Quattro i punti in discussione: i contributi dal credito d'imposta sul gasolio, promessi ma non ancora erogati, il rinnovo del credito d'imposta visto il perdurare della crisi nel Golfo Persico almeno fino alla fine dell'anno, l'erogazione promessa del fermo pesco riguardante le annate 2024-2025 e gli altri euro stanziati ma non ancora pervenuti. Sciopero che in realtà sarà un atto di protesta, come una manifestazione in corso del popolo o altre forme appunto di protesta. Stanno erogando al momento il fermo pesca del 2024 e non si sa, dicono i pescatori, se avremo il credito d'imposta gasolio. Sempre i pescatori dicono: vogliamo far capire a Roma che quanto viene promesso per iscritto si deve rispettare, anche per salvaguardare i nostri marinai. Chioggia lancia questo segnale sperando che rispondano anche le altre marinerie. Altre notizie dalla città: da settembre lo scuolabus si potrà pagare anche a rate. Era una proposta fatta appunto dal PD di poter pagare a rate, soprattutto per famiglie che hanno più di un bambino, sono 200 euro a bambino che si paga, per venire incontro alle famiglie in difficoltà. Dunque vi comunico che per l'anno scolastico 2026-2027 c'è la possibilità di pagare il servizio di scuolabus anche a rate, presentando le domande entro il 1 settembre 2026. Provvedimento nato per garantire equità a tutti gli utenti, eliminando le problematiche di morosità riscontrate nelle annate precedenti. Lo annuncia l'assessore alle politiche sociali Sandro Marangon. Bene. La rabbia di Sottomarina, viabilità, gestione disastrosa. Ebbene, viabilità senza programmazione. I cittadini di Sottomarina inviano una lettera di protesta a tutti i politici dopo la notizia della probabile riapertura alle auto di Piazza Todaro e in vista dell'aumento del traffico turistico. Gli stessi residenti che nei giorni scorsi avevano inviato al sindaco, al prefetto e all'ARPAF una richiesta di dietrofront sulla piazza hanno inviato una lettera per chiedere un cambio di rotta generale sulla gestione di viabilità e parcheggi. Secondo i residenti è inaccettabile che un territorio come quello di Chioggia e Sottomarina non abbia un piano serio di mobilità alternativa, un progetto strutturale per alleggerire i punti critici, una visione moderna e sostenibile della viabilità, interventi programmati, non improvvisati, un confronto reale poi con residenti e categorie economiche. I cittadini non possono sentirsi sequestrati dentro la loro città, che non può più essere governata con la logica del si vedrà o si farà. La città merita amministratori capaci di assumersi responsabilità, non di nascondersi dietro scuse e dietro l'alibi della complessità. Questa lettera, dicono, è un grido di protesta ma anche un richiamo alla realtà. La situazione è insostenibile e chi amministra ha il dovere di affrontarla con serietà, trasparenza e competenza. I cittadini non possono più essere spettatori passivi di una gestione che continua ad ignorare problemi evidenti. E a proposito di viabilità, anche la UILM Chioggia ha voluto dire la sua su Via del Boschetto, tra l'altro, che a quanto pare è un'emergenza prioritaria perché è diventata una strada ad alto scorrimento, e io posso farne la testimone, le faccio tutti i giorni, e senza protezioni. Via del Boschetto quindi rappresenta un'emergenza prioritaria per la sicurezza e l'inclusione dei cittadini clodiensi. E questo quanto è il verdetto emerso dall'iniziativa Noi ci siamo oltre ogni barriera, promossa nei giorni scorsi proprio dalle sezioni locali della UILM e l'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare. L'evento ha visto le famiglie dell'associazione scendere in strada per una vera e propria camminata ad ostacoli, finalizzata a toccare con mano le pesanti criticità quotidiane legate proprio alla mobilità urbana. Volevo anche ricordare, l'abbiamo fatto spesso nei giorni scorsi, ma succede proprio questa mattina, l'inaugurazione del treno del mare. Da oggi al via e nei weekend. Riparte quindi oggi il treno del mare che nei weekend e nei festivi porterà i turisti di Verona e Rovigo sulla spiaggia di Sottomarina. Il taglio del nastro sul primo viaggio della seconda edizione si terrà oggi alle 10.30 alla stazione di Chioggia. A presentare il servizio di Trenitalia, Diego Ruzza, assessore regionale ai trasporti, Alessandra Grosso, direttore generale di Infrastrutture Venete, e il sindaco Mauro Armelao. A disposizione 117 posti e la possibilità di imbarco di 37 biciclette per chi poi, una volta arrivato a Chioggia, si sposterà verso i Lidi con le due ruote. Bene, credo sia tutto, quindi chiudiamo con le previsioni del tempo e vediamo cosa succederà nelle prossime ore. Scusate, mi sono persa le previsioni del tempo, vediamo se le ritrovo. Se no, al limite, eccole qua, le ho ritrovate. In Veneto, nelle prossime ore. Allora, cielo sereno, poco nuvoloso, qualche velatura. A partire dalle ore centrali di domani ci sarà un probabile aumento della nuvolosità e possibile estensione poi dalle zone montane anche alla pianura. Temperature minime in rialzo, le massime senza notevoli variazioni. Quindi domani si andrà verso un po' un peggioramento del tempo, un po' di nuvolosità. È tutto, grazie per l'attenzione. Vi ricordo che le notizie lette sono state tratte dalla Nuova e Chioggia TV.

0: insieme a Ercomi, vacci piano, eh? Ed ora c'è l'appuntamento delle 9 con Unforgettable.
1: Radio BCS.
2: Unforgettable. Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

beh, chi non la conosce questa canzone? È stato un grande successo, collegato naturalmente al Titanic, My Heart Will Go On del 1998. Ecco, è un numero uno ovviamente che abbiamo riproposto stamattina con grande piacere, spero, vostro e nostro. Grazie naturalmente a Gioielleria Ballarin, voglio ricordarvi che ci sono i nuovi orologi Daniel Wellington, questo orologio vintage con cassa piccola e squadrata sia per lui che per lei. Tra l'altro, acquistando un orologio Daniel Wellington, subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Non perdete questa occasione, Stefano, Anna e Karin vi aspettano dunque in Viale Padova a Sottomarina.

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
0: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
0: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
3: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
3: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
4: Istituto Cestari Righi,
5: corsi serali 2026-2027, la scelta giusta per il tuo futuro.
6: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
7: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
6: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
5: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
7: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto, riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
6: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
7: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
5: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
6: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
7: Istituto Cestari Righi,
5: corsi serali 2026-2027, la scelta giusta per il tuo futuro.
8: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
9: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
8: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
9: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
8: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, Sottomarina.
9: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato, rendiamo unico il tuo mondo.
10: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
11: Da Casa Mania trovi

0: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
0: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
1: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
0: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
2: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
3: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
2: Il punto di ritrovo dei giovani.
3: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
2: Eurobar e Mora Mora.
3: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
2: Eurobar e Mora Mora.
3: Drink and food.
2: Lungomare Adriatico sottomarina.
3: Gustati l'estate.
4: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: Night con Forte. Ed ora, cari amici e amiche,
1: riservato, oh yeah, per due, Radio PCS.
0: Ed ora c'è riservato per due.
2: Sì, cari amici,
0: così.
2: In tutta la sua splendida bellezza c'è Nuccia questa mattina, buongiorno.
0: Che esagerazione.
2: Troppo.
0: Di prima mattina
2: ecco.
0: Proprio no, guarda.
2: Sì, in tutta la sua leggerezza, mettiamola così, va bene? Niente, in tutta la sua gola chiusa c'è Nuccia, infatti non parla già più, devo parlare io. Buongiorno, ben trovato.
0: Eccomi.
2: Sì.
0: La sto perdendo del tutto,
2: mamma mia, ragazzi,
0: mamma mia.
2: Che pazienza.
0: Vabbè.
2: Io speravo che con l'inverno avessi sistemato, niente, d'estate c'è una roba, d'inverno c'è un'altra.
0: Quest'inverno, ma ti sei dimenticata cosa ho passato io quest'inverno?
2: Ma come no, Nuccia?
0: Allora, cosa pretendi?
2: Come potrei dimenticarlo?
0: Ma cosa pretendete da me?
2: Hai ragione. Con l'importante è che ci sei qua, insomma, bella, carica.
0: Per il momento quando
2: sei.
0: Sparirà del tutto la voce. Purtroppo questo è un lavoro che senza voce
2: non si può fare. Diciamo che ci sono alcune cose che non servono, tipo le mani, potresti anche non avercele.
0: Ma non ho problemi
2: piedi,
0: alle mani.
2: Lo stesso. La testa serve, la voce quello.
0: Beh,
2: sì.
0: La testa un pochino sì, magari.
2: Ecco, potrebbe bastare il mezzo busto, diciamo, per il resto non serve niente. Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Allora, riservato per due, succede ogni giorno, dal lunedì al sabato. Il sabato abbiamo anche una parte che si chiama VIP, dove racconteremo storie di personaggi famosi,
0: certo.
2: Matrimoni e figli,
0: divorzi, separazioni,
2: ecco, storie del mondo dello spettacolo, curiosità, abbiamo tutto all'interno della nostra giornata. E poi c'è la nostra bella musica che io come sempre apprezzo molto e vorrei far sentire già a partire da uno spazio novità, cara Nuccia, perché questa mattina sono arrivate le nuove novità e quindi abbiamo
0: le nuove novità.
2: So che è una ridondanza, ma è così, perché praticamente partono proprio da oggi le canzoni che entrano a far parte della nostra programmazione. È tornata Ariana Grande, cara Nuccia.
0: Oh, che bello.
2: Tra l'altro il pezzo è molto carino e vi consiglio di prestarci orecchio adesso mentre siete lì che fate colazione o state facendo anche altro. Tenete un po' l'orecchio teso perché il pezzo è molto carino, si chiama Hate That Made You Love Me ed è una novità.
3: Out Now, in collaborazione con
4: Planet Bike.
3: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
4: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
4: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Ah, ecco, siamo in diretta. Bene, perché io sto volendo. Intanto devo richiamare l'attenzione di Nuccia, mi si distrae la donna.
1: Non ti vedevo.
0: Allora, Ariana Grande, cari amici su BCS, un pezzo che, lo dico, magari poi non vorrei pentirmi fra qualche tempo, un pezzo che per me suona già classico.

0: Belli,
1: è comunque famosa, è famosissima,
0: voglia,
1: in tutto il mondo,
0: voglia,
1: si è molto apprezzata.
0: Diciamo che non è una delle cinque da in alto, no? È un po' più sotto, però è bravissima. A me piace molto questa nuova e niente, ho detto, come me l'ho sentita ieri, guarda, la faccio sentire subito nello spazio novità. Secondo me ha
1: hai
0: qualcosa
1: fatto
0: da
1: bene.
0: Dire, ha qualcosa da dire.
1: Hai fatto bene, questa è, come avete sentito, una delle novità che avremo modo di ascoltare poi per tutta la settimana. Vedete che diventerà molto familiare.
0: Hai voglia.
1: E quindi grazie, diciamo grazie a Planet By che ci offre tutti gli appuntamenti con le novità, ricordandovi sempre le novità che ci sono in questo periodo, nuove bici elettriche sempre più potenti perché hanno sempre più autonomia fino a 100 km, pensate.
0: Certo, ma quando noi parliamo di potenza lo spieghiamo perché
1: autonomia
0: perché non parliamo di velocità perché sappiamo quanto le bici elettriche possono essere anche pericolose, ma quelle di Planet Bike puntano invece sull'autonomia che è una potenza di tipo diverso.
1: Diventano pericolose se le manometti, se certo. Le trucchi, ma se le bici normali
0: già, allora, diciamo che già in condizioni normali hanno una velocità un po' superiore a quella che secondo me sarebbe giusto avessero, poi certo se le manometti diventa un disastro.
1: Appunto.
0: Diventa un
1: ecco,
0: disastro.
1: Quindi non potenza in questo senso, ma potenza sull'autonomia della bicicletta. Con queste bici a cinghia che vi stiamo pubblicizzando proprio in questi giorni, perché così per evitare che caschi la catena, tanti nuovi modelli che vi invitiamo ad andare a vedere.
0: Bene, Nuccia, senti, è tempo di pausa, ci sentiamo tra pochi minuti con la bella musica di BCS, state con noi.
2: Amore, mi vuoi sposare?

0: alla tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
0: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
0: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
0: dove i sogni diventano realtà.
2: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
3: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
4: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente,
5: autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
3: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
5: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
3: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
2: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
3: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
7: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
9: È una vera specialità.
7: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
10: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni. Oppure concediti una pausa di intenso piacere.
11: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
7: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
10: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
7: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere. Se non è buono, che piacere è?
12: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la nuova versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo ad aprile, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Info su jeepofficial.it, salvo approvazione Stellantis Financial Services.
13: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Padova e Monselice.
14: Pizzeria da Leo.
15: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
14: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
15: Prenota 041 55 40 550.
14: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
15: Pizzeria da Leo,
14: la migliore.
15: Ma che te lo dico a fa?
14: Ma che te lo dico a fa?
16: Hush Café, l'eccellenza a Sottomarina.
17: Gusta ogni mattina le buonissime brioche

0: Croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
1: Il weekend, Hush Café è aperto tutto il giorno, fino a tarda sera.
0: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: Come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate tra cui il mezzo pan.
0: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
1: E poi

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: ci fanno ballare, ci fanno divertire con una canzone che si chiama Talk to You, una delle regine delle piste, cari amici, di questi giorni.
1: Delle piste.
0: Delle piste, sentito che cosa bellissima, cara Nuccia.
1: Anch'io una volta ero regina delle piste.
0: È vero, ma è l'abbiamo vero, sempre detto, era la regina del sabato sera. Come no?
1: Ma non solo, anche della domenica.
0: Anche la domenica. Anzi, andava anche negli infrasettimanali, perché una volta si usava anche uscire.
1: Certo, nei locali che erano aperti di sera.
0: Come no? C'è stato un periodo negli anni 90, mi ricordo, c'era un locale per ogni serata. C'è stato veramente un periodo. Io so amici, ragazzi, che oggi vi sembra impossibile, adesso che le discoteche chiudono e rimangono come i panda da preservare.
1: Ma scherzate, c'era l'imbarazzo della scelta.
0: Bravissima.
1: Tra tanti locali che c'erano.
0: Sappiate che un tempo, negli anni 90, si poteva scegliere un locale per ogni notte. Naturalmente bisognava un po' girare, non erano tutti nella stessa città, ma diciamo nel
1: ma
0: giro
1: anche
0: di...
1: qui a Sottomarina ce n'era.
0: Sì,
1: no,
0: ma nel giro di un'ora di strada riuscivi comunque ad arrivare in tante zone. Allora, cara Nuccia, un cold case, a distanza di anni, si vuole riaprire un caso di una morte sospetta, che è quella del piccolo Arnold. Te lo ricorderà il piccolo Arnold?
1: Chi non ha visto la fiction?
0: Si chiamava Gary Coleman. Gary Coleman. Sì. Io mi ricordo, era un bambino e fu una storia che faceva divertire tutti, no? Perché era questo ragazzo simpaticissimo, di colore, piccolino, che aveva un fratellino. Che cavolo sto dicendo, Willis? Sai, ti ricordi la battuta
1: forte?
0: Certo,
1: questa?
0: Questa
1: era la battuta principale.
0: Tradizionale di Arnold.
1: Ecco, sì, il fratello più grande. Lui piccolino, che è anche rimasto tra l'altro.
0: Sì, perché ha avuto problemi di salute.
1: Aveva dei problemi ai reni che gli hanno impedito la crescita normale, diciamo.
0: Ecco, e ha avuto un destino poi non felicissimo.
1: No.
0: Infatti è morto un po' di anni fa, in età molto giovane. E c'è un sospetto però sulla morte, perché dopo 16 anni quello che era un sospetto, che era un po' così sfumato, si è un po' concretizzato. In che modo? La sua compagna, la donna della sua vita, si è sottoposta alla macchina della verità. C'era qualche sospetto su questa donna e la macchina della verità ha, come dire, aggiunto sospetti ai sospetti, perché sembra che non sia uscita benissimo da questa vicenda.
1: Beh, ma poi ci possono essere tanti motivi.
0: Ci possono essere tanti motivi.
1: Non è proprio una prova assoluta.
0: No, infatti ci possono essere tanti motivi, tra cui anche quello che possa essere,
1: che possa aver detto delle bugie.
0: Certo, non è detto che sia lei ad aver fatto qualcosa, ma ad esempio che gli aiuti siano arrivati in ritardo è perché forse si era un po' presa comoda. Questo è quanto è emerso.
1: Perché lui a quanto pare è morto per un incidente domestico.
0: Esattamente, e non sono stati chiamati i soccorsi in maniera tempestiva. Secondo me magari non l'ha favorito, ma visto che c'era ha detto vabbè, facciamo finta che è successo. Questo è quanto sembra emerso, ma ripeto, stiamo parlando comunque di una macchina, non abbiamo certezze, non c'eravamo. Però questa cosa sta facendo riaprire un dibattito in America.
1: Sì, io mi ricordo.
0: E ripartire le indagini.
1: Vagamente,
0: anche.
1: Perché sono passati tanti anni.
0: Anch'io, assolutamente.
1: Praticamente quasi subito ci sono stati dei sospetti su questa
0: signora
1: di Arnold.
0: E a distanza di 16 anni, quindi il caso si riapre. I famosi cold case, sai che in America c'è anche una serie TV che si chiama Cold Case, proprio su i casi che sembravano morti sepolti e che invece vengono tirati fuori. Se vogliamo, un po' anche Garlasco, un cold case, perché sembrava ci fosse un colpevole. Adesso l'hanno riaperta, hanno scoperto.
1: Ne abbiamo diversi,
0: un vaso di
1: non solo Garlasco.
0: No, ma questo diciamo che adesso è la vicenda più eclatante, insomma, di cosa può essere la giustizia, come vedete, un po' tutte le latitudini, cari
1: certo,
0: amici.
1: Certo.
0: Due canzoni in arrivo, cioè il meglio degli anni 80.

0: Caranuccia, qui era un adolescente, erano i primi anni 80 quando usciva questo album bellissimo di Billy Idol. Io mi ricordo nella mia cameretta che mi mettevo lì ad ascoltare questo disco meraviglioso che si chiamava Rubble Yell, pieno zeppo di canzoni fantastiche, e quindi mi mettevo lì e mi ascoltavo questi pezzi sognando, immaginando, insomma, qualsiasi cosa. Che meraviglia riascoltare House Without a Face, per dire.
1: Bene.
0: Ho finito, basta.
1: C'è una faccia. Quanto mi piace che mi racconta gli episodi della sua
0: giovinezza. Qui avevo 14-15 anni, quindi ero proprio veramente
1: quindi.
0: Esattamente, sai, quando ti chiudi in camera e ti ascolti la tua musica, ed era proprio quel periodo lì, insomma, quando ascoltavo questa canzone e l'altro pezzo bellissimo dall'album che si chiamava Flash for Fantasy, che ti ricorderai sicuramente. Quella che faceva Flash for Fantasy.
1: Beh, Billy Idol a me piace così, lento, tranquillo.
0: No, ha fatto anche dei pezzi scatenati super
1: ma
0: belli.
1: È per questo che lo dicevo.
0: Lasciami dire.
1: Preferisco così.
0: Guarda che c'era anche White Wedding, che era una roba.
1: Ce ne saranno un paio che
0: due, beh, Rubble Yell, insomma, dai, amici, non che dico sto
1: Sono proprio una fan scatenata di
0: della musica un po' più rock, diciamo. Vabbè, però lui ha fatto anche delle cose molto belle, scatenate,
1: infatti, questo mi piace, questo mi
0: niente
1: piace.
0: La teniamo per i lenti, Nuccia.
1: Sì. No, per carità, mi piace, poi sai che mi piace tutto. Volevo salutare gli amici di Super Coffee Shop. Naturalmente vi invitiamo ad andare ad assaggiare ottimi caffè, ottimi cappuccini, ma anche ottime brioche, ce ne sono veramente per tutti i gusti. Ricordiamo anche che è il venditore di macchine del caffè. Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina.
2: La Sagra di Valli di Chioggia 2026, dal 28 maggio al 2 giugno e dal 4 all'8 giugno. Tutte le sere stand gastronomici con specialità ai ferri come fiorentine, galletti, costine e tanto altro. Un fantastico parco giochi con gonfiabili per bambini, pesca di beneficenza e ballo con entrata libera su pista coperta. Venerdì 29, rame e trabuio con il meglio della musica 80-90 e non solo. Sabato 30, serata danzante con Urban Country. Domenica 31, noi con voi, Pooh Tribute Band. La Sagra di Valli di Chioggia, presso la parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria. Una festa per stare insieme.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
4: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
4: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
6: A Chioggia, logico.
5: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
6: Felice, logico.
5: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
6: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
5: Di Nadia è felice.
6: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
5: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
6: La taverna.
5: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
6: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
8: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
3: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
9: Ci trovi tanto divertimento.
8: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
3: Passa a trovarci.
9: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
10: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
9: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico. Sottomarina Venezia.
11: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
12: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
11: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
13: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 40 049 06 32.
14: Autofficina I Fiorentini, un nome, una garanzia.
15: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
16: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
15: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
16: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
15: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
17: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
18: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
17: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
18: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
19: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
18: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
19: Affidati ad un unico interlocutore.
18: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
20: Tomato by Clodia.

0: tutti i giorni, a pranzo e a cena.
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
2: Potrai ascoltare Radio BCS
1: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS.

0: La canzone di Charlotte Cardin, cari amici, ancora buongiorno, c'è Riservato per due. Allora, questa mattina è una giornata particolare, intanto c'è un sacco di gente in movimento perché sapete che sono iniziate queste piccole vacanze, diciamo, legate al ponte.
1: Anche
0: della festa
1: ponte,
0: della Repubblica,
1: sì, è vero,
0: no?
1: È vero.
0: Quindi è tutto molto interessante per noi perché possiamo goderci qualche giorno in più di relax in vista dell'estate.
1: Beh, chi può?
0: Chi può, ci mancherebbe altro. E, però in queste ore c'è un po' di preoccupazione soprattutto nella zona del Brennero, perché sì. In Austria, non da noi, quindi nella parte austriaca, c'è in queste ore in atto uno sciopero, partirà attorno alle 10:30 su tematiche ambientaliste, e questo dovrebbe causare un bel po' di problemi, perché tu sai che in queste giornate spesso e volentieri molti dall'Austria e dalla Germania vengono giù in Italia.
1: Certo.
0: E quindi si prevede che ci sarà un pochettino di problematiche.
1: Un po' di caos, sì, leggevo anch'io stamattina.
0: Ecco, e questo riguarda anche la parte italiana, perché poi alla fine il traffico è quello, insomma. E quindi sulla A22 si consiglia di limitare al minimo indispensabile gli spostamenti.
1: No,
0: quindi
1: guarda, non ci devo andare stamattina.
0: Non devi andare sul Brennero. Ecco, quindi
1: tu ci devi andare.
0: No, io non, per fortuna non devo andare in Austria stamattina, quindi sono tranquillo, ma eventualmente per quelli che devono muoversi un pochettino d'attenzione, casomai partite direttamente domani, perché c'è effettivamente qualche problemino proprio per questo tema. È un divieto, insomma, particolare di transito proprio causato da questa manifestazione.
1: C'è un blocco. Il blocco con i tir, il camion.
0: Esattamente. E quindi ci saranno una serie di disagi, perché come sempre quando si fanno gli scioperi si cerca di farli quando rompono più le scatole. Ecco, quindi io sono per gli scioperi, però secondo me bisogna farli anche in un certo modo. A volte secondo me
1: devono fare
0: alto disturbo
1: per avere più attenzione.
0: Capisco, ma insomma io
1: nessuno gli dà retta. Già,
0: sai, io ho sempre grande rispetto, anche io dice, guarda, cioè, 3 giorni che faccio, ne faccio uno in autostrada, anche diventa un po' antipatico. Vabbè, ma comunque qui siamo sul diritto di sciopero, sappiamo che è innegabile, ognuno ha le sue opinioni, ci mancherebbe altro. Ma se non sono deve andare sulla zona del Brennero, vi consiglio, rimanete a Chioggia Stomarino, non c'è problema, si sta benissimo.
1: Ma che ci andiamo a fare nel Brennero?
0: Bravissimo.
1: Scusa, stiamo così bene qui?
0: Assolutamente, io guardo stamattina qui sto da Dio, c'è la temperatura giusta, abbiamo l'aria condizionata accesa, ho una compagnia anche simpatica, c'ho Nuccia, cari amici.
1: Che bello.
0: Questa non
1: ma
0: te
1: chi ci ammazza?
0: Questa non te l'aspettavi, di la verità.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Si legge Grandi Numeri 1, Caranuccia. Questa è una canzone che è diventata un piccolo classico, era il 1979.
1: Ma pensa che quando sono cominciate le prime note, che non ero qui, ero di là, sì, quindi non ho visto nello
0: il pezzo.
1: Pensavo fosse Hang Up di Madonna.
0: È perché quella è la canzone. La canzone è quella.
1: Pensavo andasse quella, oh, invece arrivo qui e vedo che sono gli altri.
0: No, sono proprio gli originali, proprio quelli del sì, 1979, la bellissima Gimme Gimme Gimme. Tra l'altro poi risuscitata proprio grazie a quel utilizzo sapiente di Madonna, che ci ha fatto un'altra canzone
1: di grande successo,
0: riportando però in auge in qualche modo anche questo pezzo stupendo, tra l'altro, degli ABBA.
1: Assolutamente sì, infatti.
0: Aveva una carica, un'energia veramente fortissima, fortissima.
1: Bene,
0: bello.
1: Era l'appuntamento Unforgettable, ma appunto i numeri uno del passato, grazie a Falegnameria Padoan Stile e Design. Voglio ricordarvi ancora i tanti incentivi disponibili se dovete sostituire gli infissi interni ed esterni di casa vostra. Passate allora a visitare gli showroom di Falegnameria Padoan Stile Design, sono in via Madonna Marina 325 a Sottomarina.
0: Cari amici, da quasi 5 minuti sono le 10 del mattino.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio. Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
4: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
3: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
4: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
3: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 0 41 49 65 367.
4: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
5: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
5: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
8: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
9: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
9: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
10: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
9: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
11: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
12: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
11: Gabbiano.

pioggia. Una radio, BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Pop, i segreti, i retroscena, le anteprime, il gossip sulle tue star preferite.
1: Che succede, Lucia? Ti vedo con una faccia disperata. No,
2: stavo ascoltando quella canzone.
1: Palese i tuoi pensieri. Esplicita, cosa vuoi dirmi?
2: Stavo ascoltando la canzone di prima.
1: Ah, ok, quella di Mew.
2: Molto esplicita.
1: Sì, ci ricorda il Masini dei tempi migliori.
2: Appunto, il vaffanculo l'aveva già stocanato lui.
1: È già stocanato dagli anni 90.
2: Tanti anni fa, voglio dire. Vero. E me la stavo già canticchiando perché è molto orecchiabile.
1: Allora, secondo
2: vaffanculo,
1: me quel pezzo lì è veramente furbo. È veramente furbo. Quindi,
2: sai che l'ascolteremo tutta l'estate.
1: Ho questa sensazione anch'io.
2: Il fatto è che la canterà pure mia nipotina di 7 anni.
1: Pazienza, questo Lucia. Prima o poi le brutte parole bisogna impararle. Le cosiddette parolacce.
2: Tanto nella vita le adoperiamo tutte, tutti quanti. Quindi.
1: Ecco, con parsimonia.
2: Andiamo piano, non esageriamo.
1: Buongiorno, amici, buongiorno. Bentrovati. C'è Riservato per due. Allora, da dove potremmo partire?
2: Partirei. C'è VIP. C'è VIP.
1: Cosa
2: adesso.
1: Ho detto che c'è io?
2: Riservato per due.
1: Ah, Riservato per due in versione VIP. No, ma assolutamente è un errore. Se mi permetti, minimo, insomma,
2: ma
1: perché
2: non
1: il programma
2: è un errore, una
1: il maxi
2: che...
1: contenitore si chiama Riservato per due, all'interno c'è VIP come insegna
2: specificato, certo, non vorrei... non sbaglia mai,
1: assolutamente, amici, cosa vuoi, sono in odore di santità, cara Nuccia, quindi...
2: guarda, volevo cominciare proprio con Madonna.
1: Madonna, cari amici, sta per uscire un disco che si chiama Confessions e lei ha deciso di aprire il suo cuore e di farci tutte le confessioni proprio possibili e immaginabili.
2: A proposito dei cold case di cui parlavamo prima,
1: sì,
2: e di cui abbiamo parlato anche qualche giorno fa, era Loredana Bertè che aveva parlato di un vecchio amore.
1: Come no?
2: Riesumato dai tempi che furono.
1: Quindi abbiamo anche in questo caso un cold case in senso come dire di amori, persone che in qualche modo sono state fidanzati eccetera, ma non lo si sapeva tanto al momento, la notizia arriva dopo. Ecco, questo è un po'.
2: Si era un po' vociferato.
1: Si era vociferato,
2: sì. Niente di definitivo, sembrava non fosse successo.
1: Ecco, ma adesso a distanza di anni ci conferma. Madonna ha raccontato di quello che è stato, secondo lei praticamente, l'uomo con cui insomma ha vissuto le notti di passione più torride.
2: Ma diciamola come l'ha detta lei, perché sì, lei non è che usa giri di parole.
1: Ho capito, ma non è che dobbiamo dire per forza di parolacce.
2: Esplicita, lo facciamo capire. Ha detto è stata, allora, intanto con il figlio di John Kennedy Jr.
1: Esatto.
2: Che non c'è più, purtroppo non potrà dire la sua. E ha detto che è stata la migliore della sua vita.
1: Non avevamo dubbi.
2: Ecco.
1: Tra le altre cose, molte donne hanno tessuto le lodi di John Kennedy Jr.
2: Ma guarda un po'.
1: Sì, sì, sì, perché dicono fosse veramente un amatore straordinario. A questo punto, io mi dispiace che non c'è un libro, perché tutti noi uomini vorremmo avere questo. Perché uno deve capire anche, dici, dove sbaglio.
2: Ecco, sai, non vogliamo noi uomini, vero, essere ricordati per le nostre ricerche,
1: per le scoperte,
2: i nostri scopi scientifici,
1: per la nostra arte amatoria. scusami, cioè,
2: per quanto duriamo a letto magari,
1: ma guarda, ma non è quello,
2: per quanto siamo bravi a letto,
1: quanto siamo bravi, perché poi sai, il durare sai che è una cosa molto relativa,
2: sì, è opinabile,
1: invece l'importante è saperci fare, cioè come funziona quella roba lì.
2: Esatto,
1: anche perché io comunque ho sempre un'idea, perché è vero che da un lato la tecnica serve, dall'altro secondo me è anche un po' la persona, no? C'è anche un lato estetico, c'è un modo di comportarsi, quello secondo me non lo alleni, ok? Quindi quello che si può allenare, poi sai, nella pratica ci sono delle cose che tecnicamente vanno fatte probabilmente, no?
2: E comunque io sono sempre dell'avviso che bisogna che ci sia, anche se non c'è amore, voglio dire,
1: sì,
2: che c'è soltanto attrazione fisica, ci deve essere comunque del feeling.
1: Del feeling, certo.
2: Cioè, perché non con tutti si ha la stessa sensazione.
1: Ma leggendo i ricordi di Madonna, in verità non l'ha fatto con tutti, ma con tanti, perché ho letto qui l'elenco, amici.
2: No, ma io almeno non me ne frega niente se l'ha fatto con mezzo mondo.
1: No, ma ho letto l'elenco, cioè ragazzi, c'è un curriculum di tutto rispetto.
2: Ma non ne avevo dubbi.
1: Tra questi anche grandi artisti come Basquiat, Luke Perry, te lo ricordi, che fu il sex symbol degli anni 90, Tupac Shakur, cioè veramente si è fatta mancare niente Madonna. Cioè,
2: è brava.
1: Quando uno era famoso, cadeva sotto le griffie di Madonna.
2: Non se ne è fatta perdere uno.
1: Non se ne è persa uno. L'ascoltiamo con il singolo nuovo, amici, si chiama Bring Me Your Love, con lei c'è anche Sabrina Carpenter.

0: La voce di Madonna, cari amici, quella di oggi, grazie a Bring Me Your Love insieme a Sabrina Carpenter, molto bella, 10:21. Tra l'altro all'epoca, perché ho un po' approfondito la notizia, sia Madonna che Kevin, adesso non è che ho approfondito, non è che sono andato a vedere cosa hanno fatto, non c'era il manuale, però erano già sposati e fidanzati, cioè Madonna era il periodo in cui era sposata con Sean Penn, pensa un po'. Quindi a questo punto è arrivata anche la conferma di un tradimento all'epoca, no? Lei era la moglie di Sean Penn, lui sì, invece frequentava l'attrice Christina Aghi, è andata in prescrizione.
1: È andata in prescrizione, dici? Sono passati 40 anni, Gianni.
0: Non lo so, non lo so. Cui, esiste una prescrizione anche su questi temi?
1: Ma penso proprio di
0: non
1: sì.
0: Non lo so, questo me lo dici tu. Non so se Sean Penn l'ha presa bene comunque, perché sai, anche a distanza di anni, comunque un pochettino ti girano.
1: No.
0: Magari lui avrà rinunciato a qualche donna meravigliosa perché era sposato con Madonna.
1: Ma
0: lui
1: che
0: diceva,
1: ne
0: vedi,
1: sai tu, magari questo è stato anche forse uno dei motivi cui
0: non lo
1: si sono anche poi separati e hanno divorziato.
0: Hai ragione.
1: Quindi
0: John Kennedy comunque nella sua biografia aveva derubricato la cosa a situazione per una notte, cioè è stata una toccata
1: sì, è stata
0: fuga.
1: Praticamente una scappatella.
0: Una scappatella, ecco.
1: Però quindi, importante da quel punto di vista lì,
0: sì,
1: visto che Madonna a distanza di 40
0: certo
1: anni ancora se lo ricorda.
0: Assolutamente. Quindi, ecco. Infatti tutti noi ci chiediamo che diavolo avrà fatto. Boh, vediamo.
1: Ed era un amante eccezionale.
0: Ecco, pensate, a distanza di 40 anni ha lasciato il segno.
1: Ha lasciato
0: pazzesco.
1: Il segno.
2: Call and listen.
3: Call and listen.
2: Call and listen. Call and listen.

0: ricette Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
3: Amore, non siamo a teatro.
2: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
3: Tesoro, non sei a teatro.
4: Ah no? E dove siamo?
5: In qualche paradiso.
3: Ma siamo da Ceolin.
4: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
3: Pasticceria Ceolin.
6: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
7: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
8: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
7: L'adoro.
9: Istituto Cestari Righi.
10: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
11: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
12: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
11: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
10: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
12: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto, riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
11: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
12: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
10: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
11: Agevolazioni per studenti adulti e lavoratori.
12: Istituto Cestari Righi.
10: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
13: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
14: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
13: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
14: Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Carlo, voglio la cucina nuova.
3: Se ci pensiamo.
2: Carlo, voglio il salotto nuovo.
3: Sì, ci pensiamo.
2: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
4: Subito!
5: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
6: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
2: Carlo, andiamo!
7: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
2: Mia nonna.
7: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
2: Mia nonna.
7: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
2: Facile! Ferramenta Sassariolo.
7: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
2: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
8: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
9: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
8: violino, saxofono,
9: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
8: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
9: Per iscrizioni e informazioni 327 3324 469.
8: Associazione Musica Chioggia.
9: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
10: Ristorante Locanda Sette Mari.
11: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere

0: gustato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
1: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Bam Bambina.
1: Elettra Lamborghini con le canzoni leggere, insomma, la Elettra Lamborghini, non è che possiamo pretendere che ti scriva delle canzoni da mogol, insomma.
2: Ma in questo periodo va benissimo
1: va
2: così.
1: Bene, Bam Bam Bambina,
2: Bam Bam Bambina, bambina.
1: Ecco,
2: bambina.
1: Che meraviglia. Allora, potremmo parlare, volendo, anche di trasmissioni televisive estive, cara Annuncia,
2: perché estive, non fanno mai niente d'estate.
1: E infatti, allora, però la notizia è che hanno confermato anche per la stagione estiva La Ruota della Fortuna.
2: Ah,
1: è stato un tale successo che Mediaset c'ha un po' paura a mandarla in vacanza, perché riesci a portare, a fare da traino tutte le trasmissioni successive, no? Perché quell'ora lì è molto strategica poi per il preserata, e quindi hanno deciso di prolungare dopo la stagione invernale anche a quella estiva, quindi niente vacanze per Gerry Scotti, che rimarrà lì operativo. E la ruota continua a girare, cara Nuccia, non nel senso, sai, che la ruota gira per il destino, no, ma nel senso che continua a far girare la ruota.
2: Lo conosciamo il gioco,
1: l'hai capito? Gianni, allora, conoscere tu il gioco?
2: No, sono solo 50 anni che lo fanno.
1: Ah, pensa un po', ecco. Vedi, e, tra l'altro, di grande successo grazie anche alla presenza di questa bellissima ragazza che si chiama Samira Lui.
2: Samira,
1: esatta, che è diventata un po' uno dei personaggi più famosi della televisione, cioè effettivamente grazie al successo della Ruota della Fortuna tutti sono impazziti per questa ragazza molto bella, anche molto simpatica, insomma, quindi
2: sì, beh, brava,
1: complimenti,
2: carina.
1: Quindi diciamo che l'80% 50% della trasmissione è perché è bella, l'altro 50% lo porta, secondo me, in dote Samira Lui. Tutta la parte maschile guarda La Ruota della Fortuna per questo motivo.
2: Ma dai,
1: qua.
2: Ma diciamo, no, che non siamo ancora a sti livelli qua.
1: Dici che non siamo a sti livelli? Non
2: ma
1: lo so.
2: No, ma donne, non ce so. Ne sono da tutte le parti.
1: Dici?
2: Ma figurati.
1: Vabbè, donne ce ne sono ovunque, però Samira Lui non c'è dappertutto. Insomma, quindi, secondo me. Comunque, complimenti alla
2: una
1: Ruota della Fortuna.
2: Ha una mentalità vecchiotta.
1: Vecchiotta,
2: cioè,
1: sono un po' segnato dal tempo.
2: Ormai,
1: si vede.
2: Vai da vecchia me, ma è lui che è arretrato.
1: Dici, mai voglia, lascia perdere. trasmissione comunque veramente di grandissimo successo. La domanda è: ma alla lunga non è che stanca? Cioè, perché poi questa è la verità, no?
2: Ma io non lo so, sinceramente, se sia una buona cosa questa di farla continuamente, perché ogni tanto, sai, la gente ha anche voglia
1: di desiderare
2: una cosa,
1: certo.
2: Perché poi ti abitui, sempre quella.
1: Vedi, anche prima parlavamo di Madonna. È bastata una notte fantastica, te la ricordi per tutta la vita, se lo fai tutti i giorni con John Kennedy poi
2: e basta, anche lui.
1: Quindi anche La Ruota della
2: Fortuna avrebbe dato lo stesso ardore.
1: Dopo un po' ti assuefai, dice sì, vabbè, però come ieri, cioè, capito? La Ruota della Fortuna bellissima, ma dopo un anno di Ruota della Fortuna che devo uscire da quella ruota, capito? Dopo un po' ti stanchi, secondo me. Io non so, io l'avrei fermata, però è una questione di opinioni.
2: Se la gente la guarda vuol dire che gli piace,
1: certo, e poi si inventeranno
2: contenti loro,
1: si inventeranno qualcos'altro, cara Nuccia.
2: Sì.
1: Due canzoni in arrivo, c'è il meglio degli anni 90.
3: Radio BCS, Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best, 30 anni di successo. Simply the best 90 90.

0: Carey con My All. Volevo salutare anche una nostra radioascoltatrice che invece noi abbiamo parlato bene della valletta, insomma, della ragazza vicina a Gerry Scotti, che invece dice a me è antipatica perché troppo, come dire, sai, si esibisce troppo, ha questa cosa un po' di troppo bella, esagerata, no? Quindi questa cosa può dare fastidio a qualche donna, evidentemente, cara Nuccia.
1: Ma perché mai, dai, chi era? Te l'ha detto il suo nome?
0: No, non mi ricordo, non mi ricordo.
1: Cara ascoltatrice di Radio BCS, ci siamo lamentati per una vita che le donne erano relegate a degli oggettini su un palcoscenico, sempre che affiancano l'uomo, così per bellezza, e che non partecipano abbastanza alla conduzione, eccetera. In questo caso è tutto il contrario.
0: Ah, quindi
1: c'è,
0: dici
1: molto,
0: che...
1: molto la presenza, okay, a quanto mi si dice, appunto, di questa ragazza. Quindi cerchiamo di trovare un'intesa.
0: Dipende da gusti, dipende da gusti,
1: sì, ci mancherebbe
0: altro. Va bene, comunque la trasmissione piace, i conduttori piacciono, e quindi proseguirà anche per tutta l'estate. Avremo una certezza quando torniamo a casa, magari dal mare.
1: Bene.
0: Potremo rilassarci guardando la ruota che gira. Senti, cara Nuccia, c'era l'appuntamento con Simply the Best, ne abbiamo messe due di belle degli anni 90.
1: Esatto, il tempo di salutare i nostri partner, Carrozzeria Biasion. Ricordarvi che se avete problemi con la vostra autovettura, lì hanno tutto, quindi ve la sistemeranno anche in caso di incidente. Tra l'altro avete tutta l'assistenza di cui avrete bisogno. Carrozzeria Biasion, via Padre Emilio Venturini, Brondolo di Chioggia.
2: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
2: Filetto di orata.
3: Adorabile!
2: Calamaretti serviti sul letto di

0: forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
1: Bagni Lungomare.
2: Dimmi quando tu verrai.
3: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
3: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
0: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
1: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
4: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
5: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: su novità, offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
3: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
4: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente.
5: Autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
6: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
7: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
8: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
9: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
10: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
11: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
12: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
11: È una vera specialità.
12: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
13: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
14: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
12: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
13: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
12: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
15: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
16: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
15: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
16: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
15: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
16: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
15: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
17: Eurobar, Eurobar, Eurobar è Mora Mora.
18: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
17: Il punto di ritrovo dei giovani.
18: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica, party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
17: Eurobar è Mora Mora.
18: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
17: Eurobar è Mora Mora.
18: Drink and food.
17: Lungomare Adriatico sottomarina.
18: Gustati l'estate.
19: Radio BCS.
20: Radio BCS.
19: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
21: Potrai ascoltare Radio BCS
19: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.

0: Safe insieme a Mal Smith, 10:53 del mattino. Ancora buongiorno, quella che state ascoltando è Radio BCS, il sabato mattina.
1: Confermi,
0: grazie. Non c'è il sabato mattina, noi facciamo un appuntamento che si chiama VIP.
1: Esatto.
0: E si parla di famosi personaggi di oggi, di ieri, dell'altro ieri, di domani. Parliamo di
1: proprio
0: tutti.
1: Proprio così.
0: Bene, cara Nuccia, grazie di avermi confortato. Allora, di che potremmo parlare? Io ho pensato che potremmo parlare anche di un biopic tutto italiano in un periodo come questo. Esatto, in un periodo come questo dove se ne fanno diversi per artisti stranieri molto famosi
1: che conosciamo bene anche qui in Italia, ovviamente sono famosi a livello internazionale,
0: però anche noi in Italia abbiamo avuto dei cantanti significativi che hanno lasciato un segno importante, e uno di questi è sicuramente Lucio Dalla.
1: Di la verità qualcosa si è fatto anche per qualcuno nostro, ma serie televisive soprattutto, non film veri e propri. Mi ricordo Domenico Modugno, Martini si è fatto, per chi altri, credo Fabrizio De André, insomma
0: qualcosa è già stato fatto,
1: però sono sotto forma di serie televisiva.
0: Ecco, questo in verità non ho ben capito se sarà un film proprio da andare a vedere.
1: Credo
0: al cinema. C'è scritto che è un film, non si capisce se è un film per la TV da andare a vedere al cinema. Comunque le riprese partiranno il 12 settembre, naturalmente da Bologna, insomma, se parli di Lucio Dalla non puoi che
1: Bologna.
0: Partire da casa sua, e lì verranno realizzate le riprese. Tra l'altro la parte più difficile, spiegava proprio il regista, è ricostruire Bologna di quando Dalla era piccolo, perché è rimasto veramente poco di quella Bologna lì, e quindi stanno cercando con grande attenzione luoghi che possono essere in qualche modo ancora con quel fascino di un tempo.
1: Certo.
0: Perché poi se le città purtroppo cambiano in maniera esagerata
1: e anche rapidamente,
0: è vero, e quindi stanno cercando proprio i luoghi giusti dove girare. Alcuni verranno totalmente ricostruiti, come succede di solito quando si fanno questi film, e soprattutto si sta cercando il volto di Lucio Dalla. Non c'è ancora un nome, cara Nuccia.
1: È vero,
0: non è facile, perché bisogna trovare uno che abbia la fisicità di Lucio Dalla, qualcosa di simile, perché poi con i trucchi si fanno grandi cose, però soprattutto deve avere una voce che sia all'altezza, perché anche lì alcune parti saranno cantate, alcune saranno, immagino, come fanno con gli altri film, cose di repertorio, ma in alcuni casi
1: sì, quindi in playback, in pratica
0: bisognerà cantare, però
1: qualcosa di solito cantano, sì.
0: Ecco, quindi sono alla ricerca, adesso non so se c'è un sosia di Lucio Dalla all'ascolto qui a Radio BCS, eventualmente proponetevi, cari amici, perché
1: non sarà facile, se lo vogliono fare anche cantare, sono tante cose che devono combaciare.
0: Non è proprio la cosa più semplice al mondo. La regia sarà affidata ad Ambrogio Lo Giudice, e appunto, ripeto, dal 12 settembre partiranno le riprese. Proprio a Bologna, quindi a casa sua, insomma. Tra l'altro lui è veramente uno super amato, io l'ho già detto, ogni volta che passo a Bologna c'è un pellegrinaggio ancora oggi davanti alla sua casa, che è una cosa incredibile.
1: Ma sì,
0: la gente passa lì, non ce n'è uno che passa e dica lì abitava Lucio Dalla, cioè è incredibile.
1: Anch'io sono stata testimone di questo.
0: È una cosa pazzesca, cioè, ed è tutti i giorni così, cioè è una roba veramente incredibile, quindi davvero
1: vanno in
0: lasciato
1: pellegrinaggio,
0: pellegrinaggio, o semplicemente se ci passi, ma sai che lì abitava, lo sanno
1: tutti.
0: È un posto incentrissimo, e tutti vanno lì, guardano, cioè, questo disegno vicino alla finestra di dove lui si affacciava, appunto, della sua fisicità, diciamo, della sua silhouette,
1: la sua sagoma, insomma,
0: la sua silhouette, e in qualche modo tutti si fermano magari per un istante per quasi un saluto mentale. Quindi evidentemente questo ti dice quanto è stato forte, è stato amato a Lucio Dalla. Senti, visto che ne abbiamo parlato, sentiamo una canzone. Questa l'ha ripresa qualche anno fa Cesare Cremonini, mettendo insieme la sua voce con quella di Lucio Dalla. Secondo me è una versione bellissima,
1: molto bella,
0: tra l'altro,
1: sì,
0: più grande classico, si chiama Stella di Mare.

0: Vita di mare, Lucio Dalla, Cesare Cremonini. Ma sai che era bellissima anche questa versione di Cremonini? Io l'ho riascoltata, me la sono anche cantata mentalmente, perché non volevo nuocerti alla salute. Sai che io che canto nuocio gravemente alla salute, quindi per mia bontà ho deciso
1: ma io di solito mi tappo le orecchie quando canti tu,
0: ho preferito
1: fai pure
0: non cagionarti fastidio, cara noce. Allora, Stella di mare, un'ultima notizia, se sei d'accordo. Potremmo finire parlando di matrimoni, che dici?
1: Ce l'avevo anche nel curriculum qua.
0: Ce l'avevi in canna anche tu, perché si sta per sposare, pensate, ne abbiamo parlato proprio ieri, no? Di quanto sia di moda la Sicilia.
1: Ma forse anche questo ha contribuito.
0: Probabilmente. Non so se è lei che ha contribuito a rendere più famosa la Sicilia o ci è arrivata in Sicilia, perché in questo periodo è molto amata. Stiamo parlando di delle nozze di Dua Lipa Bagheria, è proprio lì nella zona di Palermo, caranuccia, si svolgerà un po' tutta la cerimonia, quindi arriveranno un sacco di VIP, personaggi.
1: Grandi feste, un po' come fanno in India lì.
0: Una tre giorni di festeggiamento.
1: Mamma, un tour de force incredibile.
0: Assolutamente. Tra l'altro si parlava di un matrimonio che doveva arrivare un po' più avanti, invece evidentemente era tale la voglia, o probabilmente avevano dato una data per depistare, in verità.
1: Ma hanno fatto magari prima.
0: Hanno fatto prima, semplicemente aveva già previsto di farla adesso, ma volevano depistare in modo da, come dire, creare minore attesa proprio in questi giorni. Si sposerà tra il 5 e il 7 di giugno, quindi un intero weekend di festa.
1: Adesso
0: non so quando proprio la data precisa sarà delle nozze, del sì, ma tra il 5 e il 7 giugno c'è questo momento di festa. Tra i VIP ce ne sono veramente tanti di molto molto importanti. Ci sarà anche Elton John, che sarà un po' la superstar. E
1: infatti ho letto, almeno questo sembra sia sicuro.
0: Sì, questo è sicuro.
1: Elton John, poi parlano di tanti VIP che arriveranno, ma
0: lui è sicuro.
1: Non ci sono nomi.
0: Tra l'altro sembra abbia detto anche che faccio la busta o vi faccio una canzone su misura, cioè aveva detto Elton John. Hanno scelto la canzone su misura, quindi non gli fa la busta come fanno tutti i comuni mortali.
1: No, come facciamo noi poveraggi. Che discorso.
0: Anche perché tanto dice a Dua Lipa che gli frega della busta.
1: Appunto. Matrimoni VIP non ci danno le buste.
0: Vuoi mettere avere Elton John che fa una canzone per te? E quindi, caranuccia,
1: vedi che anche tu capisci il perché di questa scelta.
0: Vabbè, potrà dire agli amici di avere nel filmatino, sai che si fa poi il filmato delle nozze, lo faranno anche loro, avranno il fotografo che fa le foto.
1: Avranno il fotografo delle rive,
0: avranno quello che fa anche
1: come
0: il video.
1: Minimo, ecco, voglio dire.
0: Non sceglierà tra le tante canzoni in commercio, ma avranno il pezzo per loro fatto da Elton John.
1: No, mi fa piacere.
0: Perdonami, mi viene da dire sti cazzi, perdonami.
1: Mi fa piacere perché sembra che anche l'abito se lo sia
0: al
1: fatto
0: Monaco,
1: fare
0: no.
1: Su misura,
0: certo,
1: lì a Palermo,
0: certo.
1: Molto italiano.
0: Ha preso una sarta palermitana
1: con questo matrimonio molto italiano.
0: È vero. Però il vestito è per l'addio al nubilato, invece gliel'ha dato alla Versace, perché ha detto sì, vabbè, una roba a Palermo la compro, però per il resto
1: sempre italiana è.
0: Sempre italiana.
1: Comunque,
0: anche se mi sembra l'abbiano venduta a Versace, adesso di chi è? Non mi ricordo più. So che forse un'altra azienda italiana l'ha presa.
1: Sì,
0: Gucci, credo. Forse
1: non
0: Gucci.
1: Non so
0: che ne avevamo anche parlato, vabbè.
1: Comunque. Sì, ma comunque rimane italiana, dai.
0: Sì.
1: Allora,
0: siamo alla fine, Nuccia.
1: Gianni,
0: ci salutiamo?
1: Sì, buon fine settimana,
0: ecco,
1: a tutti e a tutti.
0: Che grande artista ha scritto la canzone al tuo matrimonio? Chi c'era? Lucio Battisti? Chi c'era? Lucio Dalla? Nessuno. Niente di famoso.
1: C'era neanche musica.
0: Ma pensate che miserite. Un matrimonio silenzioso. Vabbè, Nuccia, pazienza, dai, festeggerai
1: al prossimo 50 anni. Mi prendo un'orchestra.
0: Bravissima. Buona giornata, ciao Nuccia.
2: Radio BCS. Unforgettable. Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

Con Shop, una canzone che nel 1997 arriva al numero uno in mezza Europa, soprattutto in Inghilterra, rimase per svariate settimane in testa alle classifiche. Si chiamava Brimful of Asia e c'era questo bellissimo remix curato all'epoca da Fatboy Slim che diventò davvero un successo internazionale. Ma allora, cari amici, era l'appuntamento con i numeri uno grazie a Gioielleria Ballarin. Vi segnalo le novità di Ballarin, tra queste c'è anche Daniel Wellington, l'accessorio che vi svolta il look. La tendenza continua ad essere legata al mondo vintage, cassa piccola e squadrata, sia per lui che per lei, e insieme in abbinata all'orologio Daniel Wellington vi offre anche in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Se volete scoprire tutto, Viale Padova, Sottomarina, Gioielleria Ballarin vi aspetta.

0: Centro Veneto Energie.
1: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
0: Adesso vicino a te.
1: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
0: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
1: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
0: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
1: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
0: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
1: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
0: Telefono 041 82 34 187.
1: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
0: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
3: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
3: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
4: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
5: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
4: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
6: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.

0: 800 500.
1: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
2: What is Baccaro?
3: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
2: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?

0: elettrici che ti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Dici tutto ciò che sai su BL Auto by Campello Motors. Dove si trova?
3: A Monselice in via Piave.
2: Concessionario ufficiale?
3: E Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, SVM.
2: Cosa puoi trovare?
3: Auto e veicoli commerciali nuovi, usati e chilometri zero.
2: Punti forti.
3: Il parco auto più fornito del territorio. Passione, competenza e accoglienza. Forza, affidabilità e servizio Campello Motors.
2: Chi vince su tutti?
3: BL Auto by Campello Motors.
4: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
5: Rooftop. Rooftop, il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
6: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
5: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
6: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
5: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
6: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
7: Una città. Chioggia. Chioggia. BCS Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Si chiama Carry On, 11:20 del mattino, è tempo di musica nuova, quindi siamo pronti per farvi ascoltare una canzone che da questa settimana entra a far parte della programmazione di Radio BCS. L'avevamo presentata già ieri, in verità, parlando benissimo di questo pezzo che si candida ad essere uno dei più forti dell'estate, sicuramente uno dei più ballati, la canzone di Hugel insieme ad Ultranate. Il pezzo si chiama Moving to the Sun.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
1: Presenta Out Now.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Hush Café, l'eccellenza a Sottomarino.

0: Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè,
1: pronto per qualcosa di nuovo?
2: Carlo, voglio la cucina nuova!
3: Se ci pensiamo.
2: Carlo, voglio il salotto nuovo!
3: Sì, ci pensiamo.
2: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto!
4: Subito!
5: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
6: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
2: Carlo, andiamo!
7: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
8: Guida rilassato.
9: Affidati a Bergo.
7: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
8: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
9: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
7: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
8: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
2: Mia nonna.
8: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
2: Mia nonna.
8: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
2: Facile! Ferramenta Sassariolo.
8: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
2: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
10: Tomato by Clodia.

tutti i giorni, a pranzo e a cena. Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Chiran, una coppia abbastanza originale. Diciamo che il fatto di mettere insieme un grande esponente della musica pop con uno che fondamentalmente fa il DJ e quindi fa delle canzoni estremamente cariche, piene di energia, insomma è un bel cortocircuito. Si sono trovati un po' a metà strada, quindi una canzone sicuramente dance che spinge, ma con una melodia ben riconoscibile cantata dalla voce meravigliosa di Ed Sheeran. Cari amici, buon sabato, 30 maggio, giornata bellissima, weekend da tutto esaurito anche in città, un sacco di turisti, un sacco di visitatori, sia quotidiani ma anche proprio di persone che arriveranno in città per godersi questo weekend bello lungo. Quindi salutiamo tutti quelli che si stanno rilassando qui a Chioggia Sottomarina, benvenuti, e naturalmente speriamo di farvi buona compagnia con la musica di Radio BCS. Due canzoni in arrivo abbiamo scelto per i prossimi minuti: una canzone dei Clean Bandits che si chiama Rather Be, e poi Joss and Kathleen con Don't Wanna Miss You.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: La Sagra di Valli di Chioggia 2026, dal 28 maggio al 2 giugno e dal 4 all'8 giugno. Tutte le sere stand gastronomici con specialità ai ferri come fiorentine, galletti, costine e tanto altro. Un fantastico parco giochi con gonfiabili per bambini, pesca di beneficenza e ballo con entrata libera su pista coperta. Venerdì 29, rame e trabuio con il meglio della musica 80-90 e non solo. Sabato 30, serata danzante con Urban Country. Domenica 31, noi con voi, Poo Tribute Band. La Sagra di Valli di Chioggia, presso la parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria. Una festa per stare insieme.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena, lungomare Adriatico sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
5: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
4: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
5: Scegli Sottomarina

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro? Istituto Cestari Righi.
1: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
2: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
0: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
2: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
1: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
0: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto, riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
2: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
0: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
1: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
2: Agevolazioni per studenti adulti e lavoratori.
0: Istituto Cestari Righi.
1: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
3: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
4: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
3: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
4: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
3: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
4: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
3: Falegnameria Ballarin. Tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
5: Eti Service. Impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
6: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
5: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
6: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
5: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
7: È lo sport del momento, è il padel.
8: Clodia Piscina e Fitness
7: ha realizzato due campi dedicati al padel.
8: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
9: Clodia Lab.
10: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
8: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
10: 041 49 65 905.
11: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
12: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
11: Gabbiano 2, I love you.
13: Anna Michael.
14: Radio BCS.
15: Radio BCS.
14: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
16: Tic, tic.
17: Scarica l'app di Radio BCS.
18: Potrai ascoltare Radio BCS
17: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
16: Tic, tic.
14: Radio BCS.
15: Radio BCS.
14: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

0: Savage Love, ma a questo punto direi spazio anche all'informazione della città. Vi raccontiamo i fatti più importanti dell'ultima ora.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di BCS. BCS.
0: Le ultimissime da Chioggia e sottomarina Ponte del 2 Giugno e boom di visitatori in città. Chioggia fa registrare il tutto esaurito per il Ponte del 2 Giugno, confermando il trend di crescita degli ultimi anni. La città sempre più nel cuore di tanti turisti che ne apprezzano sia il fascino del centro storico con i suoi locali e l'offerta gastronomica che sa accogliere e soddisfare anche con prodotti di qualità, ma anche l'offerta balneare. Nel corso degli anni molte strutture hanno saputo sviluppare un'offerta di qualità intercettando anche nuove fasce di pubblico. Insomma, una città sempre più viva, e con questo ponte del 2 giugno e il tutto esaurito conferma di partire bene per questa estate 2026. Ancora dalla città, i pescherecci si fermano. Lunedì ci sarà sciopero, i pescherecci hanno deciso. Lunedì si fermano, rimarranno ormeggiati nelle banchine per dare un segnale forte al governo in attesa di poter ricevere quanto era promesso per ovviare questi momenti di criticità e di crisi dovuti principalmente al caro gasolio. Ieri pomeriggio una cinquantina di pescatori della marineria Chioggiotta si sono ritrovati nella sala riunioni del mercato ittico per prendere una decisione in merito e alla fine si è deciso per lo sciopero. Quattro i punti in discussione: i contributi del credito d'imposta sul gasolio promessi ma non ancora erogati, come invece è già successo per la guerra in Ucraina. E poi ancora si parla di crisi naturalmente del settore pesca, sciopero che sarà un atto di protesta come una manifestazione in corso del popolo e altre forme che verranno decise. Vogliamo far capire a Roma che quando viene promesso per iscritto si deve rispettare, anche per salvaguardare i nostri marinai. Da settembre lo scuolabus si potrà pagare anche a rate. Per venire incontro alle famiglie in difficoltà vi comunico che per l'anno 2026-2027 c'è la possibilità di pagare il servizio scuolabus anche a rate presentando le domande entro il 1 settembre 2026. Provvedimento nato per garantire equità a tutti gli utenti eliminando le problematiche di morosità riscontrate nelle annate precedenti. L'annuncio è stato fatto dall'assessore alle politiche sociali Sandro Marangon. Rabbia di sottomarina, viabilità, gestione disastrosa. Viabilità senza programmazione, i cittadini di sottomarina inviano una lettera di protesta a tutti i politici dopo la notizia della probabile riapertura alle auto di Piazza Todero e in vista dell'aumento del traffico turistico. Agli stessi residenti che nei giorni scorsi avevano inviato al sindaco, al prefetto e all'ARPAV una richiesta di dietrofront sulla piazza, tanto e inviato anche una lettera in cui si chiede proprio di cambiare rotta sulla gestione della viabilità e dei parcheggi. Secondo i residenti è inaccettabile che un territorio come quello di Chioggia Sottomarina non abbia un piano serio di mobilità alternativa, un progetto strutturale per alleggerire i punti critici, una visione moderna e sostenibile della viabilità e interventi programmati e non improvvisati. I cittadini non possono sentirsi sequestrati dentro la loro città, che non può più essere governata con la logica del si vedrà o del faremo. La città merita amministratori capaci per assumersi responsabilità, non di nascondersi dietro scuse o alibi della complessità. Questa lettera è un grido di protesta ma anche un richiamo alla realtà, alla situazione insostenibile. Chi amministra ha il dovere di affrontarla con serietà e trasparenza. I cittadini non possono più essere spettatori passivi di una gestione che continua a ignorare problemi evidenti. Questo quanto viene detto appunto dai cittadini. Era l'ultima notizia. Ricordiamo tra l'altro che oggi è stato inaugurato anche il treno del mare che da questo weekend parte ufficialmente, quindi questa mattina cerimonia di inaugurazione e da domani ci saranno i primi arrivi. Erano le notizie dalla città.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Dilemma, la canzone che abbiamo appena ritrovato. Siamo entrati ufficialmente nell'ultima ora. Volevo intanto salutare e ringraziare Falegna Maria Paduan Stile e Design. Infatti l'appuntamento con Unforgettable a loro in questo passaggio come grandi partner. Vi segnalo che potete trovare in Strada Madonna Marina il loro showroom e in questi giorni potete scegliere, se vi fa piacere, anche un bellissimo portoncino blindato e godere ancora della detrazione del 50%. Occhio agli orologi, attenzione amici. Da 3 minuti abbiamo superato mezzogiorno.
1: Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
1: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a

0: assaggia la nostra pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto, ristorante pizzeria al solito posto, aperto tutto l'anno, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto, adoro!
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
3: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
3: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
4: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
3: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
5: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente.
6: Autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
3: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
6: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
3: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
5: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
3: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
7: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
8: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
7: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
8: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
7: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
8: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
7: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
9: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
10: Mia nonna.
9: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
10: Mia nonna.
9: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
10: Facile! Ferramenta Sassariolo.
9: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
10: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
11: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
12: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
11: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
12: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
11: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
12: Agenzia Marina Immobiliare. La tua casa ti aspetta.
13: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
14: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

AR versione 2026, canzone di Milky, pezzo che era uscito un po' di anni fa, discreto successo, ma poi stranamente in questo 2026, come succede sempre più spesso, è stata ripresa attraverso qualche video online sui social e la canzone di nuovo esplosa. Allora, abbiamo parlato molto di tennis in queste ore, Roland Garros, la sorpresa di Sinner eliminato, sappiamo come, insomma, per quale motivo. C'era già qualcuno che cominciava a intravedere in Djokovic magari il possibile vincitore del Roland Garros. Invece ieri altra sorpresa, pure Djokovic eliminato, impresa di Fonseca. Djokovic battuto in 5 set, Zverev invece va avanti e potrebbe essere lui a questo punto il grande favorito.

da vacanza balneare. E non a caso abbiamo suonato la testa gira all'interno della nostra giornata. Buon sabato, che sia uno splendido weekend, tra poco anche con le vostre canzoni preferite, mandateci subito un messaggio WhatsApp.

0: Lab, siamo in zona con le liste in cui ci sono le vostre canzoni preferite e i vostri messaggi attraverso il 338 26 62 777. E allora vi facciamo ascoltare quella che si candida già come una delle grandi canzoni dell'estate, Jovanotti.
1: Con le Listen.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli. Il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. I
2: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì! Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice,
3: dove sogni diventano realtà.
4: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
5: Bagni Lungomare. Dimmi quando
6: tu verrai. Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
5: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
6: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
5: Passa a trovarci. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
7: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
8: Sottomarina, una delle località più frequentate della riviera Adriatica.
5: Hotel Real,
9: la location perfetta per

0: Uniche. Crivellari Nillo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellari Nillo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellari Nillo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia, 041 49 80 07, crivellaricarpenteria.it. Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
1: Pizzeria da Leo.
2: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
1: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
2: Prenota 041 55 40 550.
1: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
2: Pizzeria da Leo,
1: la migliore.
2: Ma che te lo dico a fa?
1: Ma che te lo dico a fa?
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

La canzone è quella di Rama, amici, si chiama Cabana. Mezzogiorno e mezzo, l'Unione Nazionale dei Consumatori ha lavorato sui dati per capire come stanno crescendo i prodotti e la spirale inflazionistica dovuta naturalmente

0: Ovviamente ha i problemi legati alla guerra tra Stati Uniti e Iran, a tutta la congiuntura internazionale, Hormuz, tutte queste robe qua, sono tutte cose che conosciamo. Ebbene, il problema non è solamente sul gasolio per riscaldamento e carburanti, ma nella top 10 delle cose che si alzano e parecchio di prezzo c'è intanto la frutta, ve ne sarete accorto oramai. Andare a comprare la frutta è come andare dall'orefice, amici, ci servono veramente delle spese notevoli. Ortaggi, voli internazionali, traghetti e alberghi, queste sono alcune delle voci che sono aumentate di più nel corso delle ultime settimane, degli ultimi mesi. In particolare per quanto riguarda proprio la frutta, uva, kiwi, meloni e cocomeri hanno registrato addirittura un più 20,9%, tutte cose che naturalmente chi fa la spesa le vede alla grande, ma anche sul settore agrumi l'aumento è stato notevole, più 11%, fragole e mirtilli più 10%, carote e cipolle più 7%, 7,6%, insomma rincari piuttosto generalizzati su tutto il fronte di quelli che sono quei prodotti che poi consumiamo, anche perché ci fanno bene, quindi frutta, verdura, ortaggi sono quelle cose che ci servono anche per una dieta sana, ma purtroppo, cari amici, quanto ci costano, eh? Oppure troppo. Siamo nel cuore dell'ora, due canzoni in arrivo, abbiamo il meglio degli anni 2000.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best

0: mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
3: Dai, assaggia questa.
4: L'adoro.
3: E questa?
4: Divina.
3: Ma quanto sei golosa.
4: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
1: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani, con 12 tipi diversi di farcitura.
4: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
1: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
4: Pasticceria Ceolin. Piazza Italia Sottomarina.
1: Pasticceria Ceolin.
4: L'adoro.
5: Eti Service. Impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
6: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
5: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
6: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
5: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
7: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
8: Da Casa Mania trovi serramenti, porte in

0: sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
1: Piazza Grande, grande intorno.
2: Rooftop.
3: Rooftop,
2: il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
4: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
2: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
4: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
2: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
4: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
5: Radio BCS.
6: Radio BCS.
5: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
7: Tic, tic.
8: Scarica l'app di Radio BCS.
9: Potrai ascoltare Radio BCS
8: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando

American Girls insieme a Darryl Styles. Sarà un weekend anche di motori, cioè la MotoGP al Mugello. Peraltro proprio questa mattina durante le prove sono stati stabiliti, anzi è stato stabilito il nuovo record di velocità. Infatti proprio questa mattina si sono raggiunte, pensate, l'incredibile velocità di 368,6 km orari. È stato Martin a volare a questa velocità assolutamente pazzesca in moto, e quindi non in macchina. Immaginate una moto a 368 km orari, una roba che sia veramente un

0: Due canzoni italiane tra le più amate di questi giorni. Prima Mace con il suo singolo nuovo, bellissimo, e poi questa canzone di Fulminacci, Maledetto me. Siamo alla fine, siamo veramente quasi, ci manca una canzone, poi chiudiamo e finiamo in bellezza. 1973, una canzone che è diventata leggenda. Doobie Brothers raggiungono uno dei loro successi più alti grazie a queste note meravigliose che sono diventate classiche. È oramai un evergreen, come si dice, presentando una canzone come questa. Si chiama Long Train Running, bella da sentire, bella anche da ballare, perché per tanto tempo è stata una canzone anche molto apprezzata sulle piste. Ce l'ascoltiamo insieme nell'appuntamento Unforgettable.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: Brothers and Michigan, Long Train Running, storia della musica, in questo caso con una bellissima canzone che ci ha riportato all'inizio degli anni 70. Con Doobie Brothers siamo alla fine, io vi auguro già da adesso una buona giornata, un buon ascolto di BCS, ci si ritrova puntualmente lunedì e vi auguro già un buon weekend, anche se sarà poi un weekend particolarmente lungo. E un saluto speciale anche a Gioielleria Ballarin, vi segnalo i nuovi orologi Daniel Wellington, l'accessorio che vi svolta il look, la tendenza continua ad essere per un orologio di stampo vintage, quindi cassa piccola e squadrata sia per lui che per lei, e in questo caso Daniel Wellington vi farà subito un omaggio, un paio di occhiali della stessa linea. Andate a scoprire tutto in Viale Padova a Sottomarina. Amici, siamo alla fine, vi do il segnale orario. Sincronizziamoci, da un minuto sono le 13. Ciao a tutti, alla prossima.
1: Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
2: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
2: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
2: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
2: Mail @centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
5: A Chioggia, logico.
4: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
5: Felice, logico.
4: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
5: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
4: Di Nadia è felice.
5: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
4: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
5: La taverna.
4: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
5: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
6: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
7: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
6: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
7: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
6: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
8: Carlo, voglio la cucina nuova.
9: Se ci pensiamo.
8: Carlo, voglio il salotto nuovo.
9: Sì, ci pensiamo.
8: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
9: Subito!
8: Da Mobil Veneto scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
10: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
8: Carlo, andiamo!
11: È lo sport del momento, è il padel.
12: Claudia Piscina e Fitness
11: ha realizzato due campi dedicati al padel.
12: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
13: Claudia Lab.
11: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
12: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
11: 041 49 65 905.
14: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
15: L'estate siamo noi.
13: noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
14: Il punto di ritrovo dei giovani.
13: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
14: Eurobar è Mora Mora.
13: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
14: Eurobar è Mora Mora.
13: Drink and food.
14: Lungomare Adriatico sottomarina.
13: Gustati l'estate.
15: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Radio BCS. Primissima, primissima.
1: C'ho l'eco? Perché ho quest'eco qui? Sembra di essere in una cattedrale. Che succede? Vabbè, intanto comunque allora dalla cattedrale di Radio BCS, buongiorno. Vediamo se riusciamo a sistemare. Comunque buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati. Questa è Radio BCS, sono le 13:13, vedi per quale motivo abbiamo questi problemi. E allora ben ritrovati con Giulia in quello che è lo spazio da dedicare a Primissima, e un naturalmente invito a quello di rimanere con noi fino alle 5, può essere? Sì, dai, speriamo senza questo effetto riverbero, questo effetto cattedrale che dà veramente molto fastidio. Va bene, Tommaso Paradiso, sempre di chiese si parla, magari no,

0: Eccoci. Allora, il tempo a questo punto è quello da dedicare assolutamente agli out now, ossia quel che esce sul mercato e che entra nella nostra programmazione con Hagel con Moving to the Sun. Il featuring, lo ricordiamo, è quello di Ultranate, lo ricordiamo perché non è da oggi che lo stiamo facendo ascoltare e lo stiamo proponendo. Questo è Hagel dunque in Out Now.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Eccoci, eccoci, oh no! Ed è l'appuntamento da dedicare a quel che esce sul mercato e che entra nella nostra programmazione. Dunque arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike, bici uniche, speciali, assolutamente da avere. Scoprite le nuove proposte di bici elettriche con motori più potenti, autonomia che arriva fino a 100 km, frecce direzionali, stop di frenata e poi con la cinghia, la trazione a cinghia, così eviterete anche i problemi causati dalla catena. E poi tanti altri nuovi modelli. Stefano ed il suo staff, certo, vi aspettano per provarle e il prezzo super accessibile come sempre. Planet Bike in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina. Arriva il primavera, arrivano le novità da Planet Bike.
1: La Sagra di Valli di Chioggia 2026, dal 28 maggio al 2 giugno e dal 4 all'8 giugno. Tutte le sere stand gastronomici con specialità ai ferri come fiorentine, galletti, costine e tanto altro. Un fantastico parco giochi con gonfiabili per bambini, pesca di beneficenza e ballo con entrata libera su pista coperta. Venerdì 29, rame e trabuio con il meglio della musica 80-90 e non solo. Sabato 30, serata danzante con Urban Country. Domenica 31, noi con voi, Pooh Tribute Band. La Sagra di Valli di Chioggia, presso la parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria. Una festa per stare insieme.
2: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
5: Baby,
2: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
6: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
7: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
8: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
7: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
8: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
7: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
8: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
9: Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Fai l'esercizio intelligente, muoviti alla palestra Storia Fitness. Cogli vantaggi e promozioni in corso, guadagna in salute. Palestra Storia Fitness, il benessere entra in movimento.
10: L'associazione Musica Chioggia presenta
11: Scuola di Musica.
10: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
11: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
10: violino, saxofono,
11: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
10: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
11: Per iscrizioni e informazioni 327 3324 469.
10: Associazione Musica Chioggia.
11: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
12: Sorry, what is Baccaro?
13: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
12: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?
13: È il

0: cicchetti misti, di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Enobacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La

Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

A tempo di Simply the Best con un paio di canzoni degli anni 90, in pole position Jovanotti con Chissà se stai dormendo, questo serve ad aprire l'appuntamento, e poi subito dopo i Genesis con No Son of Mine. Tutto questo in Simply the Best 90. Sì.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato.

0: Abbiamo già tolto? mi sarebbe piaciuto ascoltarla di più, quella dei Genesis. Vabbè, dai, fa niente. Sono le 13.39, a questo punto corre l'obbligo di ricordare quello che è lo sponsor per quanto riguarda questa uscita e per quanto riguarda Simply the Best. Sto parlando di Super Coffee Shop, colazione a casa come al bar. Da Super Coffee Shop arrivano le strepitose offerte Mocha d'Or, prezzi incredibili, risparmio assicurato e gusto che è garantito. Dunque, ricordiamo alcune promozioni: macchina più montalatte, il valore di 129 euro, andrete alla fine a pagare 79 euro. Stessa cosa, macchina più holder porta capsule, il valore da 129 euro si passa a una spesa di 79 euro, macchina più 100 capsule da 129 euro a 79 euro. Portatevi il profumo del bar direttamente nella vostra cucina e Super Coffee Shop vi aspetta in Viale Tirreno 86 Barracia Sottomarina. Super Coffee Shop, la vostra colazione da bar a casa vostra.
1: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
2: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
2: Filetto di orata.
3: Adorabile!
2: Calamaretti serviti sul letto.

0: adoro!
1: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
2: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
1: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
2: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
1: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
2: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
1: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
2: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
5: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
5: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
6: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
5: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
6: Affidati ad un unico interlocutore.
5: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
7: Tomato by Clodia, il

0: diretta tutti i giorni a pranzo e a cena.
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
2: Potrai ascoltare Radio BCS
1: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti.

Quanta buona musica su Radio BCS, un nome, una garanzia in questo nostro appuntamento del sabato insieme dalle 13 alle 17. Come va? Tutto bene? Spero che coloro che stanno, si trovano in Romea, riescano a uscirne presto, perché venendo qui ho visto un certo traffico, e quindi insomma, ragazzi, in bocca al lupo, mi raccomando, prudenza, e comunque continuate a seguirci, avremo l'occasione di tenervi buona compagnia, innanzitutto con Bambole di Pezza, proprio loro, grande successo a Sanremo quest'anno, Porno il titolo del brano che ascoltiamo, e subito dopo invece Tina Charles con quello che è stato un successo degli anni 70 ma anche 80, perché poi insomma è ritornato ad essere programmato dai vari DJ in giro per il mondo, il successo intitolato I Love to Love, che ricorderete sicuramente chissà quante volte, voi che avete frequentato i locali negli anni 80 avete ballato questa cosa. Bene, tutto questo in quello che sarà l'appuntamento da dedicare in Unforgettable, ma prima, subito anzi, la musica è quella di Bambole di Prezza, si intitola Porno.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

tanti ricordi legati a queste canzoni. Fine anni 70, anzi metà anni 70, ma più che altro gli anni 80, perché questa è stata ripresa negli anni 80 ed è diventata prestissimo una grande hit da discoteca. Questo è quello che abbiamo incontrato in quello che è lo spazio da dedicare agli Unforgettable, in collaborazione con Falegnameria Padoana e Stile Design. I nostri sponsor che colgono l'occasione per ricordarvi dei tanti incentivi disponibili per la sostituzione di infissi interni ed esterni e per dare una nuova aria alla vostra casa. Falegnameria Padoana e Stile Design vi aspettano nel loro showroom di Strada Madonna Marina 325, sempre e puntualmente a Sottomarina.

0: L'ora esatta sono le 14:01.
1: Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
1: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. I
5: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
6: Ah, sì! Well, I found a
7: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
8: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
7: E al ricevimento ci pensiamo noi.
8: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
7: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
8: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
7: La casa di Alice.
8: Dove sogni diventano realtà.
9: Istituto Cestari Righi.
10: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
11: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
12: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
11: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
10: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
12: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto. Riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
11: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
12: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
10: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
11: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
12: Istituto Cestari Righi.
10: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
13: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
14: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
13: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
14: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
13: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
15: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
16: Guida rilassato.
17: Affidati a Bergo.
15: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
16: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
17: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
15: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
18: Dici tutto ciò che sai su BL Auto by Campello Motors. Dove si trova?
19: A Monselice in via Piave.
18: Concessionario ufficiale
19: e Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, SVM.
18: Cosa puoi trovare?
19: Auto e veicoli commerciali nuovi, usati e chilometri zero.
18: Punti forti.
19: Il parco auto più fornito del territorio. Passione, competenza e accoglienza. Forza, affidabilità e servizio Campello Motors.
18: Chi vince su tutti?
19: BL Auto by Campello Motors.
20: Città? Chioggia. Una radio.
21: BCS.
20: Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

San Giovanni lo dice, che belle ragazze come featuring. Poi Clara invece ha la responsabilità dell'uscita di questo singolo intitolato per l'appunto Le ragazze, questo è il titolo. Allora, buona estate. No, non siamo ancora, non ci siamo ancora. Beh, insomma, ci arriveremo velocemente. Nel frattempo comunque l'occasione c'è per vivere una spiaggia che a quanto pare sta attirando molta gente, che oggi infatti fa registrare il tutto esaurito per il ponte del 2 giugno, confermando lo straordinario trend di crescita turistica che ha caratterizzato gli ultimi anni. La città lagunare si consolida tra le mete più ambite grazie a un'offerta integrata che unisce il fascino storico alle eccellenze balneari e naturalmente anche alla cucina, che non guasta affatto. Accanto ai turisti che soggiorneranno e stanno soggiornando nella nostra città e nelle strutture ricettive, si prevede un massiccio afflusso di pendolari dal mare pronti a raggiungere il litorale anche per poche ore, ed è il questo è il caso oggi in modo particolare. Insomma, si stanno dando un grande affare per raggiungere la spiaggia. E dunque prudenza se siete in auto, naturalmente molta pazienza, e l'importante è che insomma ci sia l'occasione di rilassarsi poi alla fine in riva al mare, godere di questo sole straordinario. Adesso con noi Ashley Park.

Sabrina Carpenter, che è una delle nuove eroine per quanto riguarda la musica internazionale, e si sa, Madonna è sempre molto sensibile quando si tratta di, insomma, di ascoltare e captare quelle che sono le tendenze, e come si dice, quando non li puoi far prigionieri fateli amici. Di conseguenza è probabile che abbia capito che, insomma, la ragazza, la signorina Carpenter, potrebbe essere una vincente, e quindi si è avvicinata e ha deciso di collaborare con lei. Buon pomeriggio e naturalmente una buona primavera, una primavera tendente all'estate. Buon divertimento con noi, con la nostra musica, con quelli che sono i grandi successi di questo 2026, in mezzo anche alla presenza, si fa notare, quella di Bruno Mars. E questa cosa si intitola I Just Might.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice, logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice, logico.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo. Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: progettazione all'installazione.
1: Vieni a trovarci in via Padre Emilio Venturini 2A a Chioggia e scopri come rendere la tua casa più bella, confortevole e sicura.
0: Seguici anche sulla nostra pagina Facebook Casa Mania per rimanere aggiornati.

0: No Manfredi, il caffè è un piacere. Se non è buono, che piacere è?
1: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
2: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
1: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
2: È lo sport del momento, è il padel.
3: Claudia Piscina e Fitness
2: ha realizzato due campi dedicati al padel.
3: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
4: Claudia Lab.
1: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
3: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: 041 49 65 905.
5: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Sì, tanti baci come regola io sottoscriverei, sinceramente. Yeah. Biagio Antonacci, il Biagione, che anche in questo 2026 ci fa dono di una delle sue tante belle, bellissime canzoni da dedicare alle donne e agli uomini, dipende dai gusti. Tant'è che insomma questo è un personaggio che avrà sicuramente un grande spazio nel corso di quest'estate 2026, anche con questa canzone qui su Radio BCS. E allora buon ascolto, siete su Radio BCS, io sono Giulio, con me l'occasione è quella di rimanere fino alle 5 di questo pomeriggio, tanta tantissima musica, le notizie, insomma c'è un po' di tutto. Per quanto riguarda la musica, ad esempio, a questo punto ci dobbiamo soffermare su un paio di successi degli anni 2000. In Simply the Best protagonista è Michael Bublé, proprio lui, il signor Bublé, direttamente dal Canada, con questo che è stato uno dei delle cose più dolci, a parte che essendo lui un crooner, come si dice, quelli che sono i melodici americani, si fa uso spesso di canzoni molto dolci. In questo caso la canzone si intitola Home, 2005. Subito dopo invece Justin Timberlake, che è un personaggio un po' più peperino, ha il ritmo nel sangue, e insieme a JC ha realizzato nel 2013 un pezzo intitolato Sweet and Thai, che servirà a chiudere questa parentesi da dedicare agli anni 2000 in Simply the Best.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia.

0: cause I love you. Tell your father we go farther as a couple. They ain't lose a daughter, got a son.
1: È stato bello, è come sempre bellissimo ritrovare questi successi, queste due canzoni degli anni 80, 90, 2000 in quello che è Simply the Best, semplicemente il meglio delle produzioni. E dunque grazie anche agli sponsor, allo sponsor in questo caso è Carrozzeria Biasion. Nessun vincolo assicurativo o polizza stipulato con il vostro assicuratore potrà costringervi, facendovi pressione, a riparare la vostra auto da carrozzieri convenzionati. Siete liberi, assolutamente liberi di scegliere. Non ci devono essere problematiche né per quanto riguarda i pagamenti dei sinistri o penali vari che eventualmente venissero comunicati. Noi vi consigliamo come sempre Carrozzeria Biasion, la carrozzeria con i suoi molteplici servizi. Li ricordiamo: carrozzeria, gommista, meccanico, noleggio, soccorso stradale. Vi darà tutta l'assistenza di cui avrete bisogno, dalla consulenza per il sinistro alla stipula di una richiesta danni, perché da Biasion il cliente è sempre la priorità. Il servizio di soccorso stradale, poi, qualora ne aveste bisogno, sarà assolutamente gratuito se l'auto verrà riparata in sede alla carrozzeria Biasion in via Padre Emilio Venturini 274 Sottomarina. Grazie a Carrozzeria Biasion, sempre un passo più avanti.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Sorry, what is Bacaro?
5: È il Bacaro, c'è la tipica osteria veneziana.
4: Oh, wonderful! And which is the best Bacaro in Chioggia?
5: È Cicca.

0: cicchetti misti, di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
3: Carlo, voglio la cucina nuova.
4: Se ci pensiamo.
3: Carlo, voglio il salotto nuovo.
4: Sì, ci pensiamo.
3: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
4: Subito!
5: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
6: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
3: Carlo, andiamo!
7: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
8: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
7: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
8: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
7: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
8: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
9: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
10: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
9: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
10: Dagli intramontabili piatti della cucina chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
9: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
10: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
7: Radio BCS.
11: Radio BCS.
7: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Tic,
12: scarica l'app di Radio BCS.
13: Potrai ascoltare Radio BCS
12: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
7: Radio BCS.
11: Radio BCS.
7: Grazie alla nostra app. Ci ascolti.

Ma questa è la musica di Zarb. Quanto mi piace quando facciamo gli alternativi, facciamo ascoltare questo genere di cose qui. Buon pomeriggio, è un pomeriggio da vivere intensamente con la nostra musica innanzitutto, perché stavo dando un'occhiata alle notizie e sono tutte abbastanza tristi, e quindi lasciatemi il tempo che, insomma, vado a trovare qualcosa di bello. Adesso Francesco Gabbani.

0: Francesco Gabbani, hai capito? Stiamo prendendo le misure anche musicalmente a quest'estate 2026, segno che insomma ci stiamo arrivando, calmi, tranquilli e ci arriviamo. Voglio salutare anche tutti coloro che in spiaggia o comunque da quelle parti stanno cercando di capire come, credo ormai l'abbiano già fatto, come organizzarsi per quanto riguarda il lavoro in spiaggia durante quest'estate. So che ci sono insomma i ragazzi che stanno magari iniziando a capire cosa fare, come comportarsi, eccetera eccetera eccetera, quindi va anche a loro naturalmente un augurio di un buon lavoro e di una buona estate 2026. Parleremo tra un po' di Bagnini, a proposito ci arriveremo, ma prima però corre l'obbligo di farvi ascoltare una delle cose più interessanti del 2004, che è tornata e torna nella nostra programmazione grazie ad Unforgettable. La proposta è quella di Usher con il featuring di Lil Jon e Ludacris, si intitola Yeah! L'ascoltiamo in Unforgettable.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: agli Unforgettable, gli Indimenticabili. Gli Indimenticabili sono anche, certo, gli amici di Gioielleria Ballarin, che vi aspetta con i nuovi orologi Daniel Wellington. È l'accessorio che vi svolta il look, da la tendenza, continua ad essere, lo ricordiamo, l'orologio vintage con cassa piccola e squadrata sia per lui che per lei. Inoltre, acquistando un orologio Daniel Wellington, avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Non perdetevi questa bellissima occasione. Stefano, Anna e Karin vi aspettano alla Gioielleria Ballarin, che trovate in Viale Padova Sottomarina, con questo e tanto altro per regalarvi sempre una grande emozione. Diamo l'ora esatta, sono le 15:02. Buon weekend.
1: Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
2: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
2: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
2: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
2: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
1: Filetto di orata.
3: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: Pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Bagni Lungomare.
6: Dimmi quando tu verrai.
7: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
5: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
7: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
5: Passa a trovarci. Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
7: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
8: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
9: Hotel Real.
10: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
8: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
10: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
9: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
8: Informati 041 49 26 21.
9: Hotel Real.
10: La magia di un evento nello scenario perfetto.
11: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
12: Guida rilassato.
13: Affidati a Bergo.
11: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
12: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
13: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
11: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
14: L'Associazione Musica Chioggia presenta
15: Scuola di Musica.
14: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
15: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
14: violino, saxofono,
15: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
14: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
15: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
14: Associazione Musica Chioggia.
15: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
16: Eurobar. Eurobar. Eurobar è Mora Mora.
17: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
16: Il punto di ritrovo dei giovani.
17: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
16: Eurobar è Mora Mora.
17: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
16: Eurobar è Mora Mora.
17: Drink and food.
16: Lungomare Adriatico, Sottomarina.
17: Gustati l'estate.
18: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.
19: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

Altro lavoro nuovo di Nugenea e intitolatone Non, bello, una bella programmazione in questo fine settimana che da vede protagonista anche il 2 di giugno, martedì, quindi c'è anche un ponte in mezzo, un bel ponticello. Va bene, parliamo di tango, il tanghero, il tango che diventa sempre più di moda ed una delle arti danzerecce. Sta scherzando naturalmente. Una delle cose più belle da vedere anche, non solo da, beh, chiaro, se uno è in gamba e se si cimenta in una cosa del genere, poi alla fine diventa anche bravo e di conseguenza si sente protagonista. Ma secondo me quello è un ballo che è bello anche da vedere. E in questo senso vi voglio ricordare un appuntamento che avverrà giovedì 11 giugno in occasione della ricorrenza dei Santi Patroni di Chioggia e quindi l'area di Piazza Vigo, antistante allo storico Hotel Grande Italia, si trasformerà in una pista da ballo a cielo aperto per l'evento Tramontango, così si chiama. L'appuntamento è in programma dalle 20.30 alle 22.30 nello spazio adiacente all'albergo e è stato ideato dalla struttura stessa insieme all'associazione Dea Tango con l'obiettivo di offrire a cittadini e turisti un momento speciale nel cuore della giornata festiva. La direzione artistica è affidata all'associazione che è di Chioggia, quindi la Dea Tango è attiva dal 2019 sotto la guida della maestra Sara Forzato, che peraltro conosco personalmente e salutiamo naturalmente, saluto personalmente. L'associazione è una realtà consolidata nel territorio per l'insegnamento del tango argentino, una cosa, una sciccheria incredibile. È nota per l'organizzazione di corsi dai principianti agli avanzati, quindi diventate dei veri e propri ballerini con lei, stage con ospiti internazionali e laboratori focalizzati su posture e musicalità. Insomma, una sciccheria da vivere e in quello che è lo spazio antistante al Hotel Grande Italia in Piazza Vigo. Da non perdere, mi raccomando, credo, non lo so se ci sarò, ma se avrò uno spazio di tempo riuscirò anche a farci un salto. Zoe Wex con noi, Girls Like Us su BCS.

0: Era Zoe West, che non va assolutamente confusa con Kanye West. A proposito di Kanye West, gli hanno impedito di fare, gli impediranno di fare il concerto di 18 luglio, un personaggio che sta facendo discutere parecchio, devo dire, per quelle che sono i suoi. Beh, lui non si è mai tirato indietro, politicamente parlando, ha sempre parlato chiaro, ha sempre detto quello che pensa nei confronti di alcuni argomenti particolarmente sensibili, ed è stato uno dei motivi per i quali, insomma, pare che non avremo modo di ascoltarlo il 18 luglio a Reggio Emilia, Arena di Reggio Emilia. Vabbè, comunque, a parte questa cosa qui, adesso vi proponiamo una cosa nuova di Muse, intitolata Vaffanmore. Questo, così si intitola, ve la proponiamo in Out Now.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike,
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike
1: presenta Out Now.

così esplicitamente? Eh? No, anche perché davo un'occhiata a il titolo beh, fa amore. Non era esplicitata la cosa, cosa che è venuta fuori poi dopo l'ascolto. Vabbè, comunque ad ogni modo ci ha già pensato Marco Masini a sdoganare questa cosa, quindi no? Non è un grosso problema ormai. Questo era l'appuntamento da dedicare agli Out Now, e quando si parla di Out Now voi sapete benissimo che noi ci dedichiamo a quello che è una sponsorizzazione utile per quanto riguarda il muoversi in città. Sto parlando di Planet Bike. Arriva la primavera e dunque sbocciano anche le novità da Planet Bike, bici uniche e assolutamente da avere, sono speciali. Scoprite le nuove proposte, bici elettriche con motore ancora più potente, con autonomia che arrivano a 100 km e con frecce direzionali, lo stop di frenata, bici a cinghia, e quindi hanno la trazione un po' come la Harley Davidson, mi sembra, no? Aveva anche questa cosa qui. E poi tanti altri nuovi modelli. Stefano ed il suo staff vi aspettano per provarle. Il prezzo super accessibile, come sempre, da Planet Bike, che trovate in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina. Arriva la primavera e arrivano anche le novità da Planet Bike.

0: La Sagra di Valli di Chioggia 2026. Dal 28 maggio al 2 giugno e dal 4 all'8 giugno. Tutte le sere stand gastronomici con specialità ai ferri come fiorentine, galletti, costine e tanto altro. Un fantastico parco giochi con gonfiabili per bambini, pesca di beneficenza e ballo con entrata libera su pista coperta. Venerdì 29, rame e trabuio con il meglio della musica 80-90 e non solo. Sabato 30, serata danzante con gli Urban Country. Domenica 31, noi con voi. Poo Tribute Band. La Sagra di Valli di Chioggia, presso la parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria. Una festa per stare insieme.
1: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
2: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
1: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.

0: Adige, Chioggia, telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato, rendiamo unico il tuo mondo.
1: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
1: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
1: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
3: Ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in iglo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in Illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in Illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in Illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
5: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
5: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
6: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
5: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
6: Affidati ad un unico interlocutore.
5: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
7: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
8: Piazza Grande, grande in tutto.
9: Rooftop.
10: Rooftop.
9: Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
11: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
9: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina.
11: Rooftop. Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
9: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
11: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
9: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima

e il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

I Can Wait. Bob Sinclair, uno dei DJ con più esperienza, devo dire. Italiani, anche noi italiani ne abbiamo, però questo è un personaggio che evidentemente il giradischi lo usa da quando è nato, di conseguenza sai com'è, ha un po' di coscienza e di conoscenza, il fatto di grandi successi degli anni 70, 80, eccetera, eccetera, eccetera, per cui ogni tanto gli torna in mente, ma ti ricordi quella cosa? Lo prende, lo ascolta, lo riascolta e poi lo rielabora secondo quello che è il suo gusto, e il risultato è quello che abbiamo appena ascoltato con una delle cose più interessanti, devo dire, dei New Shoes, e che ogni tanto passa anche da queste parti nella versione originale, ma giustamente abbiamo deciso di proporlo in questa nuova chiave. Parliamo di musica 80, e allora se parliamo di musica 80 dobbiamo lasciare spazio in Simply the Best a George Harrison con Got My Mind Set on You, e subito dopo Sidney Youngblood, 1989, titolo della canzone If Only I Could.

0: Quanta musica meravigliosa è stata creata negli anni Ottanta. Questo è un fulgido esempio. Sidney Youngblood. Questa praticamente era la chiusura degli anni Ottanta e l'inizio con il sound dei 90. Infatti già si sentivano alcuni spunti relativi anche alle sonorità house. Bella comunque, un bel ricordo. E lo abbiamo fatto anche perché ci teniamo a salutare uno sponsor che è Super Coffee Shop. Vi ricordiamo che da Super Coffee Shop arrivano le strepitose offerte Mocador, prezzi incredibili, risparmio assicurato e gusto assolutamente garantito. Suggeriamo alcune promozioni: macchina più holder capsule più montalatte, il valore della merce è di 154 euro. Andrete a pagare 99 euro, quindi un prezzo assolutamente conveniente. Poi ancora, macchina più un pacco di caffè, invece di pagarlo 99 euro, che sarebbe il suo valore, andate a pagarlo 59 euro. Portatevi il profumo del bar direttamente nella vostra cucina. Super Coffee Shop vi aspetta in Viale Tirreno 86/C, la Sottomarina. Super Coffee Shop, la vostra colazione da bar a casa vostra.
1: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
2: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, è il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
5: Baby,
2: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
6: Istituto Cestari Righi. Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
7: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
6: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
7: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
8: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
6: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto, riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
7: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
6: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
8: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
7: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
6: Istituto Cestari Righi.
8: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
9: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
10: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
11: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente.
12: Autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
13: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
12: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
13: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
14: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
13: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
15: Hush Café, l'eccellenza a Sottomarina.
16: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
15: Il weekend Hush Café è aperto tutto il giorno fino a tarda

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa.
3: Da Casa Mania trovi serra.

0: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
1: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
0: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
1: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
0: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
1: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
2: Tomato by Claudia, il

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
0: Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
2: Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti.

Lipa, Dua Lipa. C'è un cambio di programma per quanto riguarda il matrimonio di Dua Lipa, che inizialmente sembrava organizzato per settembre, che però è stato anticipato di un bel po'. Infatti pare che avverrà nel weekend tra il 5 e il 7 giugno e avverrà in Sicilia. Dimostrazione questa che l'Italia è assolutamente un palcoscenico naturale per quanto riguarda questo genere di cose. Anche Venezia, insomma, ne sa qualcosa, quindi un territorio assolutamente straordinario. Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, la cantante sarebbe già arrivata a Palermo per gli ultimi preparativi, affiancata da Donatella Versace, storica amica e indicata come la stilista dell'abito da sposa, che comunque verrebbe realizzato tra Alta Moda e Sartorie Locali, e quindi ci sarà l'occasione di vedere ancora una volta vestita di tutto punto questa donna, che è veramente bellissima.

0: Cash con queste collaborazioni che sono assolutamente preziose, innanzitutto per Marrakesh, perché insomma ci guadagna un po', ma soprattutto per Madame che ha richiesto il suo aiuto. Pochi minuti al giro di boa delle ore 16, buon pomeriggio, qualsiasi cosa stiate facendo continuate a farla con noi, anche perché a questo punto abbiamo un bel regalino da farvi che risale al 1983. La formazione è quella dei Duran Duran e ho già detto tutto a questo punto. 1983, questo è stato un vero cavallo di battaglia. A dire il vero, nella versione originale non è che fosse tutta sta gran roba, tanto è vero che i ragazzi poi hanno pensato, sapete cosa facciamo? Facciamo una versione remix, però chiediamo in giro magari a Nile Rodgers di darci un consiglio, e già da lì, voglio dire, hanno... già dall'inizio si era capito che Nile Rodgers sarebbe diventato importante per la realizzazione della musica dei Duran Duran. La canzone in questione si intitola The Reflex, Duran Duran in Unforgettable.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile,
1: l'evoluzione del design,
2: l'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità,
1: realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

The Reflex, Duran Duran, la canzone che avrebbe sancito ufficialmente la Duran Duran mania con le ragazzine che si praticamente spogliavano durante i concerti, le facevano veramente di tutti i colori. Scene che si erano viste soltanto con i Beatles, che sono ritornate negli anni Ottanta proprio grazie a questi fanciulli. Parliamo di falegnameria Padoan e stile design, lo vogliamo fare? Allora lo facciamo, perché falegnameria Padoan e stile design rinnovano la vostra casa con porte di design in vetro oppure alluminio di altissima qualità e con un sacco di nuove finiture di tendenza. Falegnameria Padoan e stile design vi aspetto nel loro show Room, lo trovate in strada Madonna Marina 325 a Sottomarina.

0: Bis, sono le 16:02.
1: Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
1: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Ristorante pizzeria Al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
5: Ristorante pizzeria Al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
4: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
5: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
4: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, Sottomarina.
5: Al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare. Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
6: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
5: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
7: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
5: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
8: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
5: Hotel Rial.
9: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
8: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
9: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
5: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
8: Informati 041 49 26 21.
5: Hotel Rial.
9: La magia di un evento nello scenario perfetto.
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la nuova versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo ad aprile, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Info su jeepofficial.it, salvo approvazione Stellantis Financial Services.
11: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Padova e Monselice.
12: Pizzeria Da Leo.
13: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
12: Pizzeria Da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
13: Prenota 041 55 40 550.
12: Pizzeria Da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
13: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
12: La migliore.
13: Ma che te lo dico a fa?
12: Ma che te lo dico a fa?
14: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

Amore è, questo è il titolo della canzone di Elisa. C'è un'immagine di una panchina viola che appare in rete, che riguarda una panchina che è stata inaugurata ieri mattina di fronte alla scuola Kerenghen di Borgo San Giovanni. La panchina viola è simbolo di sensibilizzazione sull'epilessia e di promozione sulla cultura dell'inclusione. L'iniziativa nasce da una proposta sostenuta da LICE, Lega Italiana contro l'Epilessia, e dalla Fondazione Italiana contro l'Epilessia, impegnate nella diffusione sul territorio nazionale di panchine simboliche dedicate alla conoscenza e alla sensibilizzazione verso questa patologia. La musica ritorna e lo fa alla grande con il nuovo lavoro di Lady Gaga, Hold My Hand.

0: La Sagra di Valli di Chioggia 2026. Dal 28 maggio al 2 giugno e dal 4 all'8 giugno. Tutte le sere stand gastronomici con specialità ai ferri come fiorentine, galletti, costine e tanto altro. Un fantastico parco giochi con gonfiabili per bambini, pesca di beneficenza e ballo con entrata libera su pista coperta. Venerdì 29, rame e trabuio con il meglio della musica 80-90 e non solo. Sabato 30, serata danzante con Urban Country. Domenica 31, noi con voi. Poo Tribute Band. La Sagra di Valli di Chioggia, presso la parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria. Una festa per stare insieme.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
4: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
3: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
4: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
3: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 4026. Aidoji.
5: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
6: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
5: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
6: Scegli Sottomarina e Isola Verde,
5: le spiagge dove ci si abbronza di più,
6: per sentirti coccolato,
5: grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti.
6: Per la tua vacanza al mare,
5: Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde.
6: Scegli il meglio per te.
5: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
6: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
5: Cos'altro?
7: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
8: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
9: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
10: Ristorante Locanda Sette Mari.
11: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
12: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
10: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
13: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Che coppia, ragazzi, Frank Energy e Jovanotti, che poi peraltro è uno che insomma in bicicletta ci ha trascorso parecchio tempo, perché insomma già lo conosciamo per la sua voglia di girare il Sud America, ma non solo, e quindi siamo riusciti anche ad ascoltarlo anche per questo motivo. E allora un buon pomeriggio e naturalmente una buona sintonia su Radio BCS. Ci sono a questo punto lo spazio da dedicare alla musica degli anni 90 in Simply the Best, con George Michael con Praying for Time, l'anno era il 1990. Seguirà subito dopo Paradiso con Bailando, ed era il 97, e chiuderemo dunque con questo brano, questo spazio chiamato appunto Simply the Best.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 90.

0: Salutiamo Roberto Gome. Attenzione, dal 15 aprile è scattato l'obbligo delle gomme estive. Prenotate ora il vostro cambio presso Roberto Gomme. Rapidità, professionalità, tutta la sicurezza che cercate su strada. E non finisce qui. Con l'arrivo della nuova stagione andate a scoprire le nuove promozioni sui controlli completi, manutenzione e offerte sui tagliandi e carichi dell'aria condizionata. Dunque non aspettate l'ultimo momento, Roberto Gomme vi aspetta in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia presso la carrozzeria Biasione. Roberto Gomme, semplicemente il migliore.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di...

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
4: Bagni Lungomare.
5: Dimmi quando tu verrai.
0: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
4: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
0: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
4: Passa a trovarci.
6: Dimmi e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
0: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
6: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
7: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
8: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, capotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
7: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
8: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
7: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
9: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzolla di Adria
10: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
9: violino, saxofono,
10: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
9: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
10: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
9: Associazione Musica Chioggia.
10: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
11: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
12: Amore, non siamo a teatro.
11: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
12: Tesoro, non sei a teatro.
13: Ah no? E dove siamo?
11: In qualche paradiso.
12: Ma siamo da Ceolin.
11: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
12: Pasticceria Ceolin.
11: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
14: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
15: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
12: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
14: L'adoro.
16: Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
17: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
16: Abbinali

0: 041 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
2: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS.

Easy to fall in love, certo che è facile innamorarsi, specialmente i bagnini. A proposito di bagnini, parliamo di quello che è il reboot di Baywatch, una delle serie televisive più iconiche, e il serial dedicato ai bagnini, che è stato programmato, è stato trasmesso dal 1989 al 2001, una serie di telefilm che hanno fatto la felicità naturalmente di tutti gli amanti del mare e in particolare di tutti gli amanti delle belle donne. È stato in quell'occasione che abbiamo avuto l'occasione di conoscere Pamela Anderson e le sue prosperità. Questa è una caratteristica un po' di quel film, diciamocelo bene. Allora, sembra che quello sia un format che venga ripreso, sarà trasmesso dal gennaio 2027 da Fox. Non mancheranno dunque le mitiche corse in slow motion, che erano quelle che davano, che sottolineavano in effetti le curve della Pamela Anderson, e poi la colonna sonora, e insomma un po' quelli che sono i canoni classici di quel genere di film. Staremo a vedere poi come andrà a finire, se saranno, le storie saranno avvincenti, un po' come accadeva in quel periodo. Annalisa, nuova canzone, si intitola Canzone estiva.

0: E voi sapete che a noi piace distribuire qui e là nella nostra programmazione quotidiana, insomma in modo particolare nel fine settimana, quelli che sono stati in Unforgettable, quelli che sono stati dei brani che hanno veramente caratterizzato un periodo. E nel 1974 Miss Barry White, colosso non soltanto fisicamente ma anche artisticamente della musica americana, ci fece dono di una cosa assolutamente straordinaria che a questo punto del pomeriggio, del sabato pomeriggio, ci va di farvi ascoltare. Si intitola You're the First, the Last, My Everything.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

La gioielleria Ballarin vi aspetta con i nuovi orologi Daniel Wellington, l'accessorio che vi dà la svolta per quanto riguarda il vostro look. La tendenza continua comunque ad essere l'orologio vintage con cassa piccola e squadrata sia per lui che per lei. Inoltre, acquistando un orologio Daniel Wellington, avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Non perdetevi questa bellissima occasione. Stefano, Anna e Karin vi aspettano, gioielleria Ballarin in Viale Padova, sotto Marina, con questo e tanto altro per regalarvi sempre una grande emozione. Io invece vi aspetto domani a partire dalle 9 per il buongiorno. Vi aspetto tutti quanti.

0: 17 in punto, buon pomeriggio, buon weekend.
1: Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
2: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
2: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
2: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
2: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
4: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
3: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
5: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
3: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia 041 400 500.
6: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
7: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
6: Scopri di più su somit.it.
7: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
6: Affidati a noi.
8: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
9: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
10: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente.
11: Autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
12: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
11: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
12: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
10: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
12: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
13: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
14: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
15: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
16: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
15: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
17: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
18: Piazza Grande, grande in tutto.
19: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
20: Mia nonna.
19: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
20: Mia nonna.
19: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
20: Facile! Ferramenta Sassariolo.
19: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
20: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
21: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la nuova versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo ad aprile, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Info su jeepofficial.it, salvo approvazione Stellantis Financial Services.
22: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Padova e Monselice.
23: Una città.
0: piace.
1: Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: siamo andati con Beyoncé, musicalmente parlando, con la sua Texas Hold'em. Piove, piove. No, no, no, no, no, non piove, no, assolutamente no, non prendete paura, non prendete paura. Però arrivando in radio notavo che c'è un po' il cielo che sta cambiando, quindi vai te a capire, ma sì, chi se ne frega del tempo. L'importante è che sia un bel sabato pomeriggio per tutti quanti voi, che sia un bel weekend, perché questo naturalmente è un weekend lungo, lungo, lungo per tante persone, visto che poi sarà martedì, sarà il 2 giugno, ecco, non mi ricordavo più se era lunedì, primo martedì, invece martedì, quindi c'è il ponte, c'è il ponte, noi ne facciamo tanti di ponti ogni giorno, quindi noi siamo sempre in ponte, sul ponte naturalmente, a parte gli scherzi, dai, buon pomeriggio naturalmente con Radio BCS, siamo arrivati ad Out Now, quindi momento dedicato alle canzoni nuove, sentiremo Mara Sattei sabato sera, la sua nuova canzone con Planet Bike, Viale Mediterraneo Sottomarina, la vostra e-bike, certo, la dovete assolutamente acquistare da Planet Bike, ci sono delle bici eccezionali con le frecce direzionali, stop di frenata, autonomia fino a 100 km, quindi hanno un motore decisamente eccezionale, bici a cinghia così non cade la catena, e poi la cosa bella di Planet Bike è che vi potete pagare tranquillamente la vostra bici senza anticipo né busta paga, tranquillamente a rate, naturalmente come volete voi, no? Cioè a rate, vi mettete d'accordo con Stefano che vi spiegherà il tutto. Planet Bike, Viale Mediterraneo Sottomarina, passate di là, mi raccomando.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike,
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike
1: presenta Out Now.

0: la Sagra di Valli di Chioggia 2026. Dal 28 maggio al 2 giugno e dal 4 all'8 giugno. Tutte le sere stand gastronomici con specialità ai ferri come fiorentine, galletti, costine e tanto altro. Un fantastico parco giochi con gonfiabili per bambini, pesca di beneficenza e ballo con entrata libera su pista coperta. Giovedì 28 maggio, serata danzante con l'orchestra Renzo Biondi. Venerdì 29, rame e trabuio con il meglio della musica 80-90 e non solo. Sabato 30, serata danzante con gli Urban Country. La Sagra di Valli di Chioggia, presso la parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria. Una festa per stare insieme.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
0: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
1: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
0: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
1: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa.
3: Da Casa Mania trovi

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
2: È una vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
1: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
3: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
1: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
5: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
6: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
5: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
7: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
8: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
7: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
8: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
7: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
8: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
9: Hosh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
8: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
9: Il weekend Hosh Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
8: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
9: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
8: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
9: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
8: E le golose coppe gelato.
9: Hosh Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
8: Telefono 041 55 40 660.
9: Hosh Caffè.
8: Hosh Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
10: Pizzeria da Leo.
11: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
10: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
11: Prenota 041 55 40 550.
10: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
11: Pizzeria da Leo,
10: la migliore.
11: Ma che te lo dico a fa?
10: Ma che te lo dico a fa?
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

insieme a Medusa. Buon sabato pomeriggio, 30 di maggio, e in questo ultimo weekend del mese sono tante le iniziative nel veneziano tra laguna e terraferma. Inizia la stagione delle sagre, dove si mangiano i prodotti tipici, aprono le cantine con tanti eventi e per chi ama il mare ci sono regate da seguire. Allora, per quanto riguarda gli eventi top, allora c'è la Sagra di Valli, che anche noi pubblicizziamo come ogni anno, specialità strike e compolenta fino al 2 giugno, serate danzanti, tribute band, musica latina, DJ set, spettacoli e stand gastronomico con specialità i ferri, tra cui le fiorentine, i galletti, le costicine, le costesine in dialetto, oppure il salame, la trippa e poi ancora le erbe, carne cotta, i ferri con erbe aromatiche, naturalmente servita con la polenta. Poi guardavo, c'è anche la festa di maggio a Favaro Veneto, quindi fuori Chioggia, con sagra, naturalmente con Ricco Stand. Fammi vedere, poi insomma nella provincia di Venezia ci sono tanti appuntamenti, ad esempio a Marghera c'è una festa che si chiama Catene in Festa, specialità gnocchi fatti a mano, mamma mia che bontà, che bontà. Poi c'è la regata di Sant'Erasmo e poi fammi vedere, fino al 2 giugno c'è anche la festa dei Bisi. Oh là là, a Peseggia, uno degli appuntamenti gastronomici più conosciuti del territorio veneziano, il celebre Biso è il protagonista assoluto di un ricco stand gastronomico tra risotti, piatti tipici e tanto altro ancora. Insomma, veramente di tutto di più. Guarda un po' qui cosa c'è, mamma mia, veramente un weekend molto molto intenso, dedicato proprio alle sagre, dove si va in una bella compagnia, si mangia bene e si sta in compagnia ascoltando poi anche della buona musica con delle ottime tribute band. In primis, naturalmente, noi vogliamo ricordare la Sagra di Valli. Simply the Best, anni 2000, È un peccato morir, è proprio vero. Zucchero, subito dopo Katy Perry, Firework.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione. I
3: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
4: Ah, sì! Well, I found a
5: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
4: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
5: E al ricevimento ci pensiamo noi.
4: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
5: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
4: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
5: La casa di Alice,
4: dove i sogni diventano realtà.
6: Istituto Cestari Righi. Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
7: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
8: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
7: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
9: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
8: Orario settimanale ridotto. Studio domestico ridotto. Riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
7: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
8: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
9: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
7: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
8: Istituto Cestari Righi.
9: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
10: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
11: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
10: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
11: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
7: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
11: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
7: Affidati ad un unico interlocutore.
11: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
12: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
13: Guida rilassato.
7: Affidati a Bergo.
12: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
13: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
7: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
12: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
14: Sottomarina, una delle località più frequentate della riviera adriatica.
15: Hotel Real.
16: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
14: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
16: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
15: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
14: Informati 041 49 26 21.
15: Hotel Real.
16: La magia di un evento nello scenario perfetto.
17: Tomato by Clodia.

0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
2: Potrai ascoltare Radio BCS.

termina proprio così la canzone di Gaia con questo tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Intanto sto cercando la base, eccola qui.

opera per il caro gasolio e i fondi che da Roma non arrivano. Infatti la marineria di Chioggia quasi sicuramente si fermerà e non andrà in mare lunedì, e con loro potrebbero scioperare anche tutte le altre marinerie, almeno dell'Alto Adriatico. Questo quanto emerso da una riunione tenutasi ieri in città nella sede del mercato ittico, a cui hanno partecipato una cinquantina di pescatori della marineria chioggiotta per decidere il da farsi. Presente alla riunione anche le marinerie di Pila e Goro. Chioggia è una delle marinerie più importanti d'Italia e fa da capofila per questa protesta nei confronti del governo centrale. Il messaggio che parte dai pescatori è chiaro: i fondi promessi non sono arrivati e la categoria si sente presa in giro. Quindi lunedì sciopero, evidentemente, sottolineano, a Roma pensano che si possa andare in mare con il gasolio a 1,35 euro e che si riesca a guadagnare lo stesso, cosa non vera. Faremo vedere lunedì tutto il nostro malcontento. Questo è quello che è stato detto. Quindi, per quanto riguarda la pesca, lunedì si fa sciopero. Le promesse da parte dello Stato non sono state mantenute e fate bene a scioperare.

0: 45 minuti, mancano 5 minuti alle 18. E noi chiudiamo bene questa prima ora assieme, in senso che c'è Unforgettable con
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.
4: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

0: dei Mattia Bazzarra. Ma non solamente questa, tante altre canzoni, da Cavallo Bianco a tante altre, mamma mia, hanno fatto delle canzoni veramente meravigliose con naturalmente Antonella Ruggero, che era la cantante dei Mattia Bazzar. Solo tu, che bella! Li abbiamo ritrovati con Stasera che sera, Falegnameria Padoano, Stile Design, si trovano in strada Madonna Marina, Sottomarina, quindi ci sono dei serramenti veramente di altissima qualità, serramenti in vetro alluminio con un sacco di nuove finiture, quindi ci riferiamo alle porte, alle finestre. E poi attenzione, perché non mettere in sicurezza la vostra casa con un portoncino blindato e godere della detrazione del 50%. Falegnameria Padoano e Stile Design, strada Madonna Marina a Sottomarina. Vi auguro un buon pomeriggio, buon lavoro naturalmente chi sta lavorando, sono le 18 in questo istante.
1: Centro Veneto Energie,
2: l'energia che muove il Veneto da 60 anni,
1: adesso vicino a te.
2: Venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
1: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
4: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
3: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
4: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
3: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 0 41 49 65 367.
4: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
7: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
8: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
7: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
9: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
7: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
10: Carlo, voglio la cucina nuova.
11: Se ci pensiamo.
10: Carlo, voglio il salotto nuovo.
11: Sì, ci pensiamo.
10: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
11: Subito!
12: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
13: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
10: Carlo, andiamo!
14: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
15: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
14: inferriate, ringhiere,
15: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
14: portoni scorrevoli industriali,
15: strutture per parcheggi coperti modulari,
14: strutture e macchinari inox per littica,
15: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
14: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
15: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
14: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
16: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
17: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
16: Gabbiano 2, I love you. Anna mai
18: corre. Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

Giro d'Italia 2026 ed è Jonas Vingegaard che trionfa al Giro d'Italia, il danese della Visma Lise Bike si prende anche la penultima tappa con partenza da Gemona del Friuli, arrivando in solitaria sul traguardo in salita Piancavallo. È il suo quinto successo di frazione in questa edizione della Corsa Rosa. Completano il podio Felix Gall della Decathlon e Jay Hindley della Red Bull Bora. Domani l'ultimo atto con la passerella a Roma, quindi non c'erano assolutamente dubbi sulla vittoria del Giro d'Italia 2026 di Vingegaard, che però decide di prendersi anche l'ultimo tappone prima della ventunesima frazione, nonché passerella di Roma. Bravo, complimenti a Jonas. Tutto bene? Tutto ok? Spero proprio di sì. Sabato pomeriggio abbiamo superato da 9 minuti le 6, le 18. Musica, questa è Radio BCS, grazie di essere con noi anche oggi. Io sono Monica Laurenti, buon sabato a tutti. Questa canzone si chiama Dracula, versione remix

0: credito anche Marrakech con Elisa. Ci fermiamo, una breve pausa, tra poco.
1: Sorry, what is Baccaro?
2: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
1: Oh, wonderful. And which is the best Baccaro in Chioggia?
2: È il Cicchetto.

0: gastrici che ti misti, di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Enobacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e Isola Verde, le spiagge dove ci si abbronza di più, per sentirti coccolato, grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti. Per la tua vacanza al mare, Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
4: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
5: Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Fai l'esercizio intelligente, muoviti alla palestra Storia Fitness, cogli vantaggi e promozioni in corso, guadagna in salute. Palestra Storia Fitness, il benessere entra in movimento.
6: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
7: Piazza

0: miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani.
0: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: aspetta.
1: Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia.
2: Simply the best. 30 anni di successo. Simply

0: tanta, tanta.
1: Aspetta un attimo, è partita la sigla, eccola. E adesso io vi parlo di Carrozzeria Biasion, come facciamo sempre, ricordandovi che in caso di incidente non avrete nessun vincolo assicurativo, polizza stipulata con il vostro assicuratore che potrà costringervi, facendovi pressioni forzate, a riparare la vostra auto dal carrozziere convenzionato. Naturalmente nessuno vi può obbligare, siete liberi di scegliere il vostro carrozziere di fiducia, non avrete nessun problema per i pagamenti dei sinistri o per penali varie che vi verranno comunicate. Noi vi consigliamo Carrozzeria Biasione con i suoi molteplici servizi, carrozzeria, gommista meccanica, noleggio, soccorso stradale, vi darà tutta l'assistenza di cui avrete bisogno. Carrozzeria Biasione, via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia, sempre un passo avanti, due successi anni 80, il primo dei Simple Minds e la Event Kicking, subito dopo Diana Ross con I'm Coming Out.
0: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di

0: pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa.
4: Da Casa Mania trovi serramenti, porte in

0: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
1: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
0: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
1: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
0: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
2: Osh Caffè, l'eccellenza a sottomarina.
3: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
2: Il weekend Osh Caffè è aperto tutto il giorno fino a

0: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
1: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
2: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
1: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
2: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
1: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
3: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
4: Mia nonna.
3: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
4: Mia nonna.
3: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
4: Facile! Ferramenta Sassariolo.
3: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
4: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
5: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
6: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
5: Gabbiano 2, I love you.
7: Anna Michael.
8: Radio BCS.
9: Radio BCS.
8: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
10: Scarica l'app di Radio BCS.
11: Potrai ascoltare Radio BCS
10: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
8: Radio BCS.
9: Radio BCS.

Questi sono i The Colors, abbiamo superato le 18 già da 45 minuti, Radio BCS, mettiamo anche Alex Warren, questo è Fever Dream.

il ponte del 2 di giugno. Praticamente Poste Italiane ricorda che dal lunedì 1 di giugno saranno in pagamento in tutta la provincia di Venezia, visto il ponte del 2 di giugno, le pensioni del mese. Lo comunica Poste Italiane precisando che le operazioni interesseranno tutti i 123 uffici postali del territorio e potranno essere effettuate anche attraverso i canali automatici e digitali messi a disposizione dell'utenza. Il ritiro potrà avvenire negli uffici postali oppure presso i 107 sportelli ATM Postamat presenti nella provincia. Per chi ha scelto l'accredito, le pensioni saranno disponibili sempre da lunedì 1 di giugno sui libretti di risparmio, conti Banco Posta o PostePay Evolution. In questo caso i titolari di carta di debito associata ai conti o di PostePay Evolution potranno prelevare in contanti direttamente agli sportelli automatici, evitando di recarsi allo sportello. Per il ritiro in ufficio postale resta necessario presentare un documento di identità valido. Attenzione, c'è una cosa da ricordare: Poste Italiane ricorda una novità normativa destinata a cambiare le abitudini dei cittadini nei prossimi mesi. Infatti, dal 3 di agosto 2026, in base al regolamento europeo del 12 giugno 2025, la carta d'identità cartacea non sarà più valida. Ne abbiamo già parlato, appunto, della carta d'identità cartacea che non sarà più valida, bisogna fare quella praticamente elettronica, e quindi dal 3 agosto per chi va a ritirare la pensione con la carta d'identità cartacea non sarà più valida come documento di riconoscimento. Chi non possiede altri documenti come patente o passaporto dovrà quindi dotarsi entro quella data della carta d'identità elettronica. Detto questo, andiamo avanti. Mando un saluto a Valentina che ci invia un messaggio richiedendoci Saldavinci, Rossetto e Caffè.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable. We'll be right back.

1985, Stay With Me, abbiamo risentito Eight Wonder con Unforgettable e con Gioielleria Ballarin, che vi aspetta per proporvi i nuovi orologi Daniel Wellington. Sono degli orologi molto belli, orologi vintage con cassa piccola e squadrata. Questa è la tendenza ancora del momento, sia per lui che per lei. Inoltre ricordiamo, acquistando un orologio Daniel Wellington avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Approfittatene, Gioielleria Ballarin vi aspetta come sempre per regalarmi un'emozione. Viale Padova, Sottomarina. Ora esatta 19 in quest'istante.

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
0: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
0: Mail @centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. I
2: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì! Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice.
3: Dove sogni diventano realtà.
4: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
5: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
4: Scopri di più su somit.it.
5: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
4: Affidati a noi.
1: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
5: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
6: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente.
1: Autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
5: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
1: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
5: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
6: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
5: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
4: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
7: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
8: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
7: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
8: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
7: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
9: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
10: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
9: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
11: Pizzeria da Leo.
12: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
11: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
12: Prenota 041 55 40 550.
11: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
12: Pizzeria da Leo,
11: la migliore.
12: Ma che te lo dico a fa?
11: Ma che te lo dico a fa?
13: Una città.
14: Chioggia.
13: BCS.
14: Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Arrivati nuovamente ad Out Now, quindi momento dedicato alle novità con Planet Bike, e ancora una volta vi parlo di bike, di belle bici elettriche con le bici a cinghia, così non cade la catena, e poi sono delle bici che hanno le frecce direzionali, dovete andare a destra, dovete andare a sinistra, trovate queste bici che sono complete, autonomia fino a 100 km, lo stop di frenata, insomma passate da Planet Bike a Stefano e il suo staff, naturalmente vi faranno vedere queste bellissime e-bike. Viale Mediterraneo, Sottomarina, Out Now con Vaiando per il Mondo con Caro G.
1: Out Now, in collaborazione con
2: Planet Bike.
3: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
1: Presenta Out Now. Out Now.
4: Salida del vuelo con destino a...

0: La Sagra di Valli di Chioggia 2026. Dal 28 maggio al 2 giugno e dal 4 all'8 giugno. Tutte le sere stand gastronomici con specialità ai ferri come fiorentine, galletti, costine e tanto altro. Un fantastico parco giochi con gonfiabili per bambini, pesca di beneficenza e ballo con entrata libera su pista coperta. Venerdì 29, rame e trabuio con il meglio della musica 80-90 e non solo. Sabato 30, serata danzante con Urban Country. Domenica 31, noi con voi. Poo Tribute Band. La Sagra di Valli di Chioggia, presso la parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria. Una festa per stare insieme.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
4: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
4: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
6: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
5: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
6: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
5: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 4026. Aidoji.
7: Bagni Lungomare.
8: Dimmi quando tu verrai.
9: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
7: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
10: Ci trovi tanto divertimento.
9: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
7: Passa a trovarci.
10: Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un clic. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
11: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
10: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
12: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
13: Dici tutto ciò che sai su BL Auto by Campello Motors. Dove si trova?
14: A Monselice in via Piave.
13: Concessionario ufficiale
14: e Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, SVM.
13: Cosa puoi trovare?
14: Auto e veicoli commerciali nuovi, usati e chilometri zero.
13: Punti forti.
14: Il parco auto più fornito del territorio. Passione, competenza e accoglienza. Forza, affidabilità e servizio Campello Motors.
13: Chi vince su tutti?
14: BL Auto by Campello Motors.
15: Ristorante Locanda Sette Mari.
16: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
17: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
15: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
18: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

sua nuova canzone simpatica, mi piace, si chiama Bam Bam Bambina. Bene, io adesso vi lascio con Simply the Best anni 2000, Irene Grandi, Bruci la città e Te amo di Rihanna. Su Simply the Best io vi saluto, 19:32 minuti, da Monica Laurenti è tutto, ci sentiamo lunedì alle 14, vi auguro naturalmente una buona serata e un buon weekend.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
1: Di Nadia è felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Istituto Cestari Righi. Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
4: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
3: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
4: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
5: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
3: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto, riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
4: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
3: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
5: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
4: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
3: Istituto Cestari Righi.
5: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
6: Be active.

0: Centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
1: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
2: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
1: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
2: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
1: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
2: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
1: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533. Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
3: Dai, assaggia questa.
4: L'adoro.
3: E questa?
4: Divina.
3: Ma quanto sei golosa.
4: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
3: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
4: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
3: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
4: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
3: Pasticceria Ceolin.
4: La

0: Ibiza per tutta la primavera. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Radio BCS.
3: Radio BCS.
2: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
4: Tic, tic.
2: Scarica l'app di Radio BCS.
5: Potrai ascoltare Radio BCS
2: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
4: Tic, tic.
2: Radio BCS.
3: Radio BCS.

0: di no.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
3: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
1: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: tutti i giorni, a pranzo e a cena. Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
1: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
0: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
0: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
3: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
0: Hotel Real.
4: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
3: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
4: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
0: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
3: Informati 041 49 26 21.
0: Hotel Real.
4: La magia di un evento nello scenario perfetto.
5: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
6: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
5: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
6: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
5: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
6: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
7: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
8: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
7: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
8: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
7: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
8: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
9: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
0: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
9: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
0: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
9: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
10: Una città. Chioggia. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
1: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
0: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
1: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Ideare, ideare, ideare, dare forma alla materia, creare delle opere uniche, crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
3: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
4: Piazza Grande, grande in tutto.
5: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto? Scopri la nuova versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo ad aprile, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Info su jeepofficial.it, salvo approvazione Stellantis Financial Services.
6: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Padova e Monselice.
7: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
8: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
7: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
8: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
9: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
8: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
9: Affidati ad un unico interlocutore.
8: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
10: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
11: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
10: violino, saxofono,
11: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
10: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
11: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
10: Associazione Musica Chioggia.
11: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
12: Rooftop. Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
13: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
12: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
13: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
12: Rooftop. La terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
13: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te.
14: Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: won't turn and fall. Radio BCS. Simply the best.
1: Simply the best. La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
2: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
1: Gabbiano 2, I love you. Anna mai corre. Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
3: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
4: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: È una vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
1: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni oppure concediti una pausa di intenso piacere.
5: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
4: I migliori caffè da tutto il mondo macinati al momento.
1: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
4: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
6: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
1: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
6: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
1: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
6: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
7: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
8: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
7: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
8: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
7: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
8: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
7: Pizzeria da Leo.
9: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
7: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
9: Prenota 041 55 40 550.
7: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
9: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
7: La migliore.
9: Ma che te lo dico a fa?
7: Ma che te lo dico a fa?
10: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
11: Scarica l'app di Radio BCS.
12: Potrai ascoltare Radio BCS
11: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
10: Radio BCS.
13: Radio BCS.
10: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

0: Amore, mi vuoi sposare?
1: Ah, sì!
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice,
1: dove i sogni diventano realtà.
2: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
1: È lo sport del momento, è il padel.
2: Claudia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
2: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
3: Claudia Lab.
4: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
2: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: 041 49 65 905.
5: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
6: Guida rilassato.
7: Affidati a Bergo.
5: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
6: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
7: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
5: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
8: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
9: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
1: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
0: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
1: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
0: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
1: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
0: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.
2: Rewind.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice, logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice, logico.
2: Carlo, voglio la cucina nuova.
3: Se ci pensiamo.
2: Carlo, voglio il salotto nuovo.
3: Sì, ci pensiamo.
2: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
3: Subito!
4: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
5: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
2: Carlo, andiamo!
6: Eti Service, impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
7: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
6: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
7: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
6: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
8: Sorry, what is Baccaro?
9: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
8: Oh, wonderful. And which is the best Baccaro in Chioggia?
9: È Cicchetto.

0: cicchetti misti, di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
3: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
2: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
4: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

centimetri che ci dividono e sai che solo questo, la voglia di sentirti accanto più di tutto il resto, ti vedo e ci rivedo un'altra volta ancora, cos'è cambiato, dove siamo adesso, ora, le nostre chiacchiere, ridammi l'accendino, ci siamo tutti oggi, restami vicino.

scritta dentro una stanza che racchiude ogni certezza. E grazie per ogni singolo momento nostro, per ogni gesto il più nascosto, ogni promessa, ogni parola scritta dentro una stanza che racchiude ogni certezza.

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
3: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
2: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
3: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
2: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
3: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
2: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: È lo sport del momento, è il padel.
7: Claudia Piscina e Fitness
6: ha realizzato due campi dedicati al padel.
7: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
8: Claudia Lab.
6: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
7: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: 041 49 65 905.
9: Ristorante Locanda Sette Mari.
10: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce
9: rivisitate in chiave moderna.
10: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
9: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro. 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
11: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Tic, tic,
12: scarica l'app di Radio BCS.
13: Potrai ascoltare Radio BCS
12: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Tic, tic,
11: Radio BCS. Radio BCS.

0: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
3: Baby,
0: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
4: Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Fai l'esercizio intelligente, muoviti alla palestra Storia Fitness. Cogli vantaggi e promozioni in corso, guadagna in salute. Palestra Storia Fitness, il benessere entra in movimento.
5: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e Isola Verde, le spiagge dove ci si abbronza di più, per sentirti coccolato, grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti. Per la tua vacanza al mare, Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
6: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
7: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
6: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
7: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
6: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
8: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
9: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
8: violino, saxofono,
9: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
8: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
9: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
8: Associazione Musica Chioggia,
9: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
10: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti

0: e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
1: no, nel senso lato,
0: perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

lontano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Tic, tic. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS.

sono questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere. Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre, ci si

città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app.

0: Meglio di no.
1: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.